0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Do maggiore, opera 21. Orchestra Berliner Philharmoniker. Direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Le prime e le ultime. Grande maratona sinfonica. Testimonianze dell'evoluzione. Ludwig van Beethoven. Sinfonia numero 9 in re minore, opera 125, corale. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, molto vivace presto, adagio molto e cantabile, andante moderato. Presto, allegro assai vivace alla marcia, andante maestoso, allegro energico, sempre ben marcato, allegro ma non tanto, prestissimo. Sharon Sweet, soprano. Yard Van Ness, mezzo soprano. Kit Lewis, tenore. Ian Hendrik Rothering, baritono. Philharmonia Chorus. The European Community Youth Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione dal vivo del 1992.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125, corale. Sharon Sweet, soprano. Jard Van Ness, mezzo soprano. Kit Lewis, tenore. Ian Hendrik Rothering, baritono. Philharmonia Chorus. Orchestra giovanile della Comunità Europea. Direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione dal vivo del 1992.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Le prime e le ultime. Grande maratona sinfonica. Testimonianze dell'evoluzione. Johannes Brahms. Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 68. Un poco sostenuto, allegro, meno allegro. Andante sostenuto, un poco allegretto grazioso. Adagio più andante, allegro non troppo ma con brio. Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Wolfgang Sawallisch.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 68. Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Wolfgang Zavallisch.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johannes Brahms, Sinfonia numero 4 in Mi minore, opera 98. Allegro non troppo, andante moderato, allegro giocoso poco meno presto, tempo primo, allegro energico e appassionato. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Carlos Kleiber.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Mi minore, opera 98. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Carlos Kleiber. Abbiamo trasmesso le prime e le ultime grande maratona sinfonica, testimonianze dell'evoluzione. Il suono e la voce, suoni diversi. Alessandro Schelotto, S'alzò il vento.

S'alzò il vento sul mare e fu baluginio d'aghi di pino sopra la pietra della mia memoria. Fu possibilità la nostra storia. Ma fu gioia distante che un clamore di giochi ci riportò alla terra. Se reca inciso un agave il tuo nome, è per sola inquietudine, per guerra.

In russo, Gabbiani a Ipanema. Include la canzone di Antonio Carlos Jobim, Garota de Ipanema. Pino Russo Trio. Pino Russo, chitarra classica. Massimo Camarca, basso elettrico. Gigi Biolcati, percussioni.

0: Di Pino Russo abbiamo ascoltato Gabbiani a Ipanema, Pino Russo Trio, Pino Russo chitarra classica, Massimo Camarca basso elettrico, Gigi Biolcati percussioni.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

RNC Note di classica. Aram Khachaturian. Dalla suite del balletto Spartaco ascolteremo l'adagio di Spartaco e Frigia. London Symphony Orchestra. Direttore Aram Khachaturian.

Di Aram Khachaturian, dalla suite del balletto Spartaco, abbiamo ascoltato l'adagio di Spartaco e Frigia. London Symphony Orchestra, direttore Aram Khachaturian. RNC, note di classica. Peter Heidrich. Happy Birthday. Variazioni per grande orchestra. Thunder Bay Symphony Orchestra. Direttore Arthur Post.

di Peter Heidrich abbiamo ascoltato Happy Birthday, variazioni per grande orchestra. Thunder Bay Symphony Orchestra, direttore Arthur Post. RNC, note di classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Settimo appuntamento. Le voci parallele sono voci bianche. Alec Jones, gallese. Axel Riquin, norvegese. Yoshikazu Mera, giapponese.

per il settimo appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano le voci bianche di Alec Jones, Axel Riquin, Yoshikazu Mera.

0: finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Ogni finestra è una canzone, col più cordiale saluto, col più cordiale benvenuto da parte di Aldo. Un cordialissimo saluto e il benvenuto all'ascolto di queste che sono le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Canzoni e musiche che vanno da tutti i giorni a Radio RNC, anche in replica, quindi due volte al giorno. Il benvenuto quindi due volte al giorno per questo programma. Spero che molti di voi amino ancora le canzoni del tempo passato e quindi abbiano anche questo brano di Gade. Ascoltiamo Rico De Almenda e la sua orchestra per aprire la trasmissione di oggi con un famoso brano come Gelusì. Benvenuti e buon ascolto.

Abbiamo ascoltato questa ottima interpretazione dalla grande orchestra di Rico de Almenda. Abbiamo ascoltato Jalousie, un brano molto noto e famoso, composto da Gade e che ha avuto strepitoso successo. Da Radio RNC proseguiamo con una canzone composta da Dan Kasler e Willy, la voce di Emilio Livi e l'orchestra è diretta dal maestro Tito Petralia. Ascoltiamo questa canzone molto originale per la incisione grammofonica, Bambole viennesi.

0: sole, valzer del Danubio blu.
1: La canzone che abbiamo ascoltato aveva per titolo Bambole viennesi di Dan Kassler e Willy. La voce era quella di Emilio Livi e l'orchestra diretta dal maestro Tito Petralia. Una ascoltatrice da Torino ha sentito una canzone e la vuole sentire o risentire meglio nel corso della trasmissione di oggi. Il titolo della canzone di Margoni e Pallesi è Noi. La voce è di Germana Caroli e l'orchestra è diretta dal maestro Giovanni Fenati. Si tratta di una incisione del 1966.

Abbiamo assecondato la richiesta di un'ascoltatrice da Torino che ha voluto riascoltare la canzone Noi di Margoni e Pallesi. Questa canzone era interpretata da Germana Caroli e l'orchestra era diretta dal maestro Giovanni Fenati. Abbiamo ancora una richiesta della gentile ascoltatrice che soddisferemo dopo il brano che vogliamo ascoltare adesso con la voce di Gino Del Signore e l'orchestra diretta dal maestro Tito Petralia. Ti voglio così di Reber e Stein. Una canzone, anche questa, incisione a 78 giri, perché noi cerchiamo di mettere in onda tante incisioni ancora dal grammofono per riproporre al nostro pubblico e a coloro che amano ancora questo tipo di incisioni, tante canzoni rarissime di tanti anni fa.

canto, ma più triste il cuore, dormi pur senza timore, sogni certo un altro amore lassù. So che tu non sei sincera, ma il mio cuore attende.

aspettando. Ripetimi ancora, tu sei l'unico amor, forse fuori t'attende un amante. So che il tuo labbro mentirà, non disse mai la verità, ma ti voglio così come il

0: soltanto un istante.
1: Ottima questa interpretazione che abbiamo potuto ascoltare dal maestro e dal cantante Gino Del Signore. La canzone che abbiamo messo in onda era di Reber Stein, Gino Del Signore con orchestra diretta dal maestro Tito Petralia. Ho messo in onda la canzone dal titolo Ti voglio così, un bel desiderio, ma molte volte non si riescono a realizzare tutti i desideri, sarebbe troppo bello, ma non sono cose di questo mondo. Infatti si dice che l'erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del re. Io ho aggiunto che, figuriamoci, non cresce nemmeno nel giardino della regina. Cherubini e Rusconi hanno composto Tormento, una canzone a tempo di tango incisa per disco grammofono da Daniele Serra e Orchestra Piccinelli. Ascoltiamo questa canzone che è stata richiesta per essere riascoltata da una ascoltatrice da Torino.

Moltissimi anni ha durato la voce di Daniele Sesa per incisioni grammofoniche. Lui ha inciso anche per i primi tempi delle incisioni grammofoniche, ancora incisioni meccaniche, non elettriche, quindi negli anni 20, ed è resistito fino all'inizio degli anni 50. Abbiamo ascoltato questa canzone Tango di Cherubini e Rusconi, Daniele Sesa, orchestra diretta dal maestro Piccinelli. Abbiamo ascoltato Tormento. Vorrei dirvi qualcosa in più. Prima di tutto ringraziamo l'ascoltatrice che ha voluto riascoltare questo brano, molto interessante. Anni fa è venuto un collezionista, un appassionato di canzoni del tempo passato, è venuto fino da Terni qui a cercare questo disco nei nostri studi, e di questo sono rimasto molto contento, da Terni, per cercare questa canzone Tormento. Il nostro programma prosegue qui a Radio RNC con non un tormento, un tormentone, il nostro Sacchetto. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8-10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26-29-6103-26-29-6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333-656-9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico, con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni Finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E in compagnia di Aldo da Radio RNC vogliamo proseguire questo nostro programma con un'altra incisione grammofonica. Il titolo del brano è semplice come Canta Balalaika di Rastelli e Ferraris. La voce che vogliamo usare per questo brano, per questa incisione grammofonica, è quella di Nino Fontana e Orchestra Petraria. Tanti anni fa mi ero recato a Nonne per trovare il fratello di Nino Fontana. Lui disse che il fratello si era dedicato tanto alla lirica, poi per una malformazione, o meglio per un malore alla gola, ha dovuto proprio smettere di cantare. E noi però abbiamo qui questa incisione, questo disco, che vogliamo proporre alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Canta Balalaika, Nino Fontana.

La bianca sveglia nel silenzio dorme, mentre nell'ombra compaiono strane forme. Sono i cosacchi che nella notte

È dalla voce di Nino Fontana che abbiamo ascoltato, accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Tito Petralia, la canzone dal titolo Canta Balalaika di Rastelli e Ferraris. È una voce di Nino Fontana, peccato che abbia dovuto smettere presto di cantare, una voce molto calda e anche molto ben adattata per questo tipo di canzoni. Qualche canzone di Nino Fontana e qualche incisione l'abbiamo qui nel nostro studio. E da questo studio di Radio RNC vogliamo proseguire con una canzone di Cesarini e Biri. La voce è quella di Carlo Buti e se hanno fatto la canzone Mattinata Fiorentina, perché no, la canzone Serenata Fiorentina.

mentre canta un menestrello in cerca di fortuna. Alla bimba allor batte forte il cuore.

sempre piacevole, penso sia l'ascolto della voce di Carlo Buti anche con questa canzone Serenata di Cesarini e Biri. Abbiamo ascoltato Serenata Fiorentina, una splendida voce di Carlo Buti per cantare alla sua Firenze. Vogliamo mettere in onda, dopo la voce di Carlo Buti, un'altra delle grandi voci del tempo passato e una grandissima orchestra. La voce è quella di Alberto Ravagliati e l'orchestra è quella Bazzizza. Angela e Vitali hanno composto Valzer Appassionato. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo. Se qualcuno vuole parlare con Aldo per queste trasmissioni a Radio RNC, può comporre il numero 333 6569681. Ripeto il numero di telefono, telefonate quando volete, quando siete comodi, in qualsiasi momento per me va bene. Spero di non dimenticare il telefonino da qualche parte, così come può succedere qualche volta. Potete telefonare per parlare con Aldo di queste canzoni, di queste musiche del tempo passato al numero 333 6569681. Valzer Appassionato.

Argella e Vitali hanno composto questa canzone dal titolo Valse Appassionato. La voce che aveva messo in onda era quella di Alberto Ravagliati e la grande orchestra diretta dal maestro Pippo Bazizza. E per concludere la trasmissione in allegria, una incisione della Fonotecnica. Marf e la Oshore hanno composto Se avessi un mandolino. La versione per questa incisione grammofonica è con la voce del tenore Serpelloni con accompagnamento di orchestra. E anche questa una incisione a tempo di valzer. Molti potrebbero avere anche riuscire a suonare qualche strumento, ma per suonare gli strumenti musicali ci vuole tanta passione, predisposizione e moltissima costanza.

Dal cantante Serpelloni abbiamo ascoltato Se avessi un mandolino. Due note ancora con Rico de Almeida e la sua orchestra. Possiamo mettere in onda un brano Mandolino al Balero. Qualche secondo di musica per terminare.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che vuole salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ricordo ancora, se qualcuno vuole parlare con Aldo, telefonate quando volete. Il numero è 333-656-9681. 333-656-9681. E con questi numeri, intanto note alle ascoltatrici e agli ascoltatori, vogliamo terminare la trasmissione di oggi. Voglio porgere a tutti un cordiale saluto. Questo è un programma che va in onda Radio RNC tutti i giorni, due volte, quindi in replica, e quindi anche domani. Vi aspetto tutti per queste canzoni, per queste musiche del tempo passato in compagnia di Aldo a Radio RNC. Un saluto a tutti e

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Gioachino Rossini, Sinfonia dalla Gazza Ladra, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la sinfonia dalla Gazza Ladra, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. RNC, note di classica. Julius Fučík, Donausagen, Leggende del Danubio. Walzer da concerto, opera 233, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann.

0: di Julius Fučík abbiamo ascoltato Leggende del Danubio, valzer da concerto, opera 233, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Giacomo Puccini, Manon Lescaut. Atto primo, Cortese damigella. Atto secondo, In quelle trine morbide. De Grieux, Gregory Candy, tenore. Manon, Maria José Siri, soprano. Orchestra del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda. Registrazione dal vivo.

Di Giacomo Puccini da Manon Lescaut abbiamo ascoltato Cortese damigella dal lato primo e In quelle trine morbide dal lato secondo. De Grieux, Grigori Candi, tenore. Manon, Maria José Siri, soprano. Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. Registrazione dal vivo. RNC Note di classica. Franz Liszt, Polonaise numero 2 in Mi maggiore, S223. Pianista Sviatoslav Richter.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Polonaise numero 2 in Mi maggiore, S223, pianista Sviatoslav Richter. RNC, note di classica. Arvo Pärt. Ascolteremo due brani, Magnificat per coro misto e Kyrie per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe, Tallinn Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tönokanik Chamber Choir, direttore

0: di Arvo Pärt abbiamo ascoltato due brani, Magnificat per coro misto e Kyrie per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe, Tallinn Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Notte di Classica. Sergei Vasilievich Rachmaninov, primo movimento, lento, allegro moderato, da sonata in sol minore, opera 19, per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte.

0: di Sergei Vasilievich Rachmaninov. Abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata in sol minore opera 19 per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Buongiorno da Antonella Mitole. In Colombia sale a oltre 130 morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il nord-ovest del paese, oltre 500 i feriti, 2700 le persone di cui non si hanno più notizia. Interi edifici crollati, si scava senza sosta fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Gli ospedali sono al collasso, quello di Cali, una delle città più colpite, ha dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. La guerra in Ucraina, raid diffusi su tutto il paese nella notte, missili russi su Kiev e Zaporizhia, almeno 9 le vittime, diversi feriti, gli attacchi, mentre il presidente Zelensky denuncia nuovi rifornimenti di missili dalla Corea del Nord alla Russia. E Mosca denuncia un morto e 2 feriti con un attacco di droni ucraini nella regione di Belgorod. Prima notte in carcere per Walter La Vitola, l'imprenditore ex giornalista arrestato ieri, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
1: Alla fine lo hanno arrestato. Walter La Vitola torna in carcere, questa volta come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il responsabile di Report, il programma d'inchiesta della RAI, è avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno. Ricercato come mandante anche Clefio Gomez Tavares, factotum di La Vitola. La Vitola è stato rintracciato dai carabinieri a Trastevere e verso le 14.30 ha lasciato la sua abitazione ed è stato accompagnato in carcere. Gli esecutori materiali dell'esplosione, 4 piccoli pregiudicati della Villinese, sono già detenuti. Ora la svolta con l'arresto per strage aggravata dal metodo mafioso dei presunti mandanti. La Vitola è accusato di aver concepito l'attentato, dando mandato a Tavares di individuare gli esecutori. Per Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, sarà fondamentale comprendere il movente, mentre alcuni giornalisti ed esponenti politici, aggiunge l'avvocato di Ranucci, trasformano l'attentato per regolare i conti con Report. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Il caldo ancora fa sull'Italia, oggi 19 città in bollino rosso, domani saranno 20. In Europa sono state almeno 4 ondate di calore da maggio ad oggi. Negli Stati Uniti luglio è stato il mese più caldo nella storia del paese. E non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove a quota stimata intorno ai 1900 metri. A causa dell'attività del vulcano un solo aereo è decollato questa mattina dall'aeroporto di Catania, 5 voli in arrivo invece sono stati cancellati e 2 dirottati. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La tua firma è più di quanto credi anche a Tricase. Può accadere, nel corso della propria vita, di trovarsi ad affrontare delle difficoltà economiche improvvise e di non riuscire ad avere accesso a nessuna forma di credito ufficiale. Il centro di ascolto Caritas di Tricase, della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, grazie al progetto Mi Fido di Noi, aiuta la persona o la famiglia in difficoltà temporanea a ritrovare stabilità e autonomia. Ne parliamo con Oriana Leone, responsabile del progetto Mi Fido di Noi.
3: Oggi nei nostri territori incontriamo sempre più spesso persone e famiglie che non sono povere in senso tradizionale, ma che a un certo punto della loro vita si trovano ad affrontare difficoltà economiche improvvise. E questo può accadere per diversi motivi, per esempio la perdita del lavoro, una malattia, per una separazione, oppure per delle spese impreviste che diventano difficili da sostenere. Quando questo succede, molte persone non riescono più ad accedere al credito bancario ordinario e rischiano anche di entrare in una spirale di sovraindebitamento. Nei casi più gravi questa fragilità può anche esporre al rischio dell'usura. Il problema però non è solo economico, spesso queste situazioni portano anche alla solitudine e alla perdita di fiducia nelle proprie possibilità. Il progetto Mi Fido di Noi nasce proprio per offrire una risposta concreta a queste fragilità. È promosso da Caritas Italiana insieme alla Consulta Nazionale Antiusura e con l'importante sostegno della Conferenza Episcopale Italiana. Proprio la CEI, attraverso i fondi dell'8x1000, ha reso possibile l'avvio del progetto nelle diocesi che vi hanno aderito. Il criterio scelto è molto semplice ma altrettanto significativo, cioè destinare 10 centesimi per ogni abitante delle diocesi che partecipano all'iniziativa. A questa quota si è aggiunto anche un contributo della diocesi stessa, quindi nella stessa misura, raddoppiando così il fondo disponibile messo a disposizione appunto dall'8 per mille per sostenere le famiglie in difficoltà. La cosa importante da dire è che il progetto Mi fido di noi non si limita a offrire un prestito economico. Il cuore del progetto è l'accompagnamento delle persone. Infatti, attraverso i centri di ascolto della Caritas e la collaborazione con le fondazioni antiusura, le persone vengono accolte, ascoltate ed accompagnate. Insieme, cioè, si cerca di comprendere la situazione economica e di costruire un cammino possibile. Così il microcredito diventa uno strumento per affrontare situazioni di difficoltà economica temporanea, riorganizzare i debiti e permettere alla persona, alla famiglia, di ritrovare stabilità e autonomia. La parola credito deriva dal latino, da un termine latino che significa avere fiducia. Già, credere in qualcuno, e questo ci ricorda che il credito, prima ancora di essere un fatto finanziario, è un atto di fiducia. E nel progetto Mi fido di noi questo significato diventa molto concreto. Non si tratta solo di mettere a disposizione delle risorse economiche, ma di dire ad una persona in difficoltà: noi crediamo nelle tue possibilità di ripartire. Il progetto è iniziato nell'aprile 2025 e in questo primo anno la nostra Caritas diocesana ha accompagnato 5 famiglie in un percorso di ascolto e sostegno che ha portato all'erogazione da parte della fondazione territoriale di riferimento, che è la Fondazione Antiusura Santi Medici di Bari, di 5 microcrediti sociali per il totale complessivo del fondo disponibile, che appunto era di 22.800 euro. Un ulteriore segno di fiducia è arrivato dalla Conferenza Episcopale Italiana, che, ritenendo meritevole il lavoro del nostro team, ha ricostituito il nostro fondo, sempre con i fondi 8 per 1000, rendendolo nuovamente disponibile per accompagnare altre famiglie della nostra diocesi.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
5: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore da Marina

0: con noi. Oggi, ecco, è una giornata particolare. Oggi 21 aprile, terza settimana del mese, e abbiamo deciso di parlare un pochino di sport. Sport inteso non strettamente come gli sport classici più conosciuti, ma come così conoscere questo mondo è più che di sport, parleremo di una disciplina legata chiaramente alle discipline orientali. Parleremo del Tai Chi. Intanto è giusto dire che aprile è un mese fantastico, è il mese della rinascita, della ripresa, anche il clima. Adesso, vabbè, col cambiamento climatico è un pochino più difficile dire, però il clima si fa più mite, c'è il piacere di stare all'aria aperta, di fare cose nuove. Ecco, il Tai Chi diciamo che racchiude in sé tutte queste aspettative. Noi adesso ne parleremo in compagnia di Gianni Josca, che è un maestro certificato CONI di Tai Chi. Buongiorno Gianni, intanto grazie per essere con noi e ti chiedo, io ti ho presentato come maestro certificato CONI di Tai Chi, però tu sei molto molto di più. Ecco, raccontaci tu.
1: Buongiorno Marina, innanzitutto, volevo ringraziarti per questo invito e un buongiorno anche a tutti gli ascoltatori
0: Grazie.
1: che ci saranno poi in diretta ma anche in streaming, mi sembra di aver capito.
0: Sì.
1: Sì, allora vabbè, ok, la qualifica di maestro c'è, ci deve essere perché sono i diplomi nazionali che uno va a prendere col tempo. E diciamo che io mi ritengo comunque un ricercatore, al di là dei titoli ufficiali che va bene, ne ho una collezione ormai e continuo a collezionarli, ma mi ritengo un ricercatore come tutti. Quindi sono sulla via, sono sul cammino, la pratica non finisce mai, è come suonare uno strumento, no? Uno suona il pianoforte, non potrà mai dire ah, adesso sono arrivato e posso permettermi di non studiare più. Si studia fino a che le forze non ci separino, questo senza dubbio. E quindi tu adesso vorrai sapere quando io ho iniziato.
0: Ecco, tu quando hai iniziato? Perché comunque tu adesso sei arrivato ad un livello altissimo, sei un maestro, ma sei un maestro già di terzo grado, o insomma dell'ultimo grado che è
1: Siamo,
0: possibile.
1: sì, siamo arrivati all'ultimo, sì, perché i livelli ufficiali, al di là delle cinture, diciamo le cinture, poi soprattutto nelle discipline cinesi, parliamo del Kung Fu in generale, anche se il Kung Fu è un termine un pochino improprio, comunque è conosciuto come il Kung Fu, no? Poi Kung Fu vuol dire lavoro duro e vuol dire tutto e vuol dire nulla, anche quando si cucina bene si fa del Kung Fu, quindi voglio dire. Però le nostre discipline sono conosciute con il termine, diciamo, di Kung Fu. E i diplomi, perlomeno in Italia, poi ogni paese ha la sua legislatura, i diplomi ufficiali che uno deve prendere sono diplomi sportivi, si inizia con il grado di allenatore, poi si va avanti col grado di istruttore e poi i vari gradi da maestro di primo, secondo, di terzo livello. Questo per tutti gli enti sportivi, io sono accreditato come ASI CONI, ma ho anche degli accrediti per l'ACS, comunque sono nell'albo nazionale. Altro discorso sono le cinture, che io ho anche, le cinture come si vede, come si legge, come si vede in certi film anche molto belli, no? Dove i maestri orientali dicono che le cinture servono per reggersi i pantaloni, in effetti in parte è vero. Nel Kung Fu in Italia, il Kung Fu purtroppo non sono sport olimpici, ci sono un sacco, decine e decine di federazioni, quindi ogni maestro di cui tu fai parte, ogni federazione di cui tu fai parte ti rilascia un suo sistema di cinture, quindi per esempio anche lì io di cinture ne ho, diciamo, collezionate, perché hai la cintura di primo livello di Kung Fu, poi devo prendere un quarto livello, un quarto dan dopo la cintura nera di Tai Chi, poi ci sono i vari gradi, quindi quello è anche un discorso un po' diverso, però i titoli ufficiali che servono per insegnare e anche per poter dire agli allievi, guarda, io stai studiando con un maestro, sono quelli.

0: uno prende facendo dei percorsi di anni attraverso gli enti ufficiali, ci bisogna studiare, bisogna presentare delle tesi e si arriva a quel livello lì.
1: Ecco.
0: Io ho iniziato a 13 anni. Ho iniziato molto giovane, facevo ancora le superiori, erano gli anni 80, adesso ne ho 58 e quindi si iniziava al tempo in Italia, le arti marziali, le discipline marziali c'erano, e le discipline interne, il Tai Chi, Chi Kung, erano pochissimo conosciute. Parliamo a Torino, soprattutto Torino e provincia in Piemonte, il Tai Chi era pochissimo conosciuto, avevamo un paio di maestri orientali, ma era l'onda dei film di Bruce Lee, erano gli ultimi anni 70, inizio anni 80, quindi si iniziava a parlare delle arti marziali cinesi, perché quello che furoreggiava in quei tempi cos'era? Era il judo, era il karate, iniziava l'aikido a prendere forma.
1: Ecco.
0: Quindi in quei tempi chi voleva avvicinarsi al Kung Fu non era proprio così facilitato, perché i maestri erano pochi.
1: Ecco, ma noi adesso ci introduciamo e andiamo così a scoprire meglio una parte, no, del Kung Fu, che è il Tai Chi, che tra l'altro noi scriviamo Tai Chi, ma in realtà si scrive Tai con la J
0: perché sì, diciamo il nuovo sistema ormai si sta uniformando, sono giusti tutti e due, però il sistema ufficiale, il Pinin, vuole adesso questa nuova veste. Tai Chi è scritto, diciamo, Quan, che si pronuncia Chuan.
1: Ecco, ma che cos'è il Tai Chi? Noi lo diciamo alla moda cioè usata finora. Che cos'è il Tai Chi?
0: Questa è una domanda da un milione di dollari che fanno in tantissimi. In breve, innanzitutto è una disciplina marziale antichissima, disciplina marziale cinese. Poi, come tutte le discipline marziali orientali, tutto ciò che è marziale per loro è anche visto sotto l'aspetto del benessere e anche dal punto di vista, diciamo, salutare. C'è questo dualismo yin-yang che loro hanno. È un'antica disciplina marziale che possiamo definire, è basata, perché si dice, il termine vuol dire la box, la forma, diciamo, del polo supremo, è basata sul concetto filosofico del Tai Chi, diciamo, che è quel simbolo che molti conoscono, che molti portano al collo, quel cerchio, no? Con i due pesciolini,
1: la yin e yang.
0: Uno bianco, benissimo, l'in e yang, poi c'è un pizzico di yang dentro lo yin e viceversa. E il simbolo è l'arte marziale, la disciplina è stata ideata dai fondatori, rappresenta proprio, possiamo dire, il principio sottostante l'ordine universale, è una sinergia delle due forze fondamentali, yin e yang. Io preferisco sempre dire yin e yang, no? Perché yin e yang implica un dualismo che non c'è e non ci deve essere poi quando si va avanti nella forma, yin virgola yang, perché sono opposti, ma è sbagliato dire sono opposti, sono complementari, come la nostra vita è fatta di opposti. Molti confondono lo yin e virgola yang con il male e il bene. No, non è un discorso di male e bene, è un discorso di forze complementari che in natura esistono e hanno anche delle connessioni con la fisica quantistica e tutto, perché dopo il Big Bang, da dopo questo vuoto, no? da dopo il vuoto primordiale, tutto è nato, però poi con degli opposti, e senza di essi non ci potrebbe essere l'universo, non ci potrebbe essere la vita.
1: Certo. E quindi questa disciplina, il Tai Chi, racchiude queste due forze complementari, giusto?
0: Assolutamente, proprio nella pratica. I padri fondatori del Tai Chi, poi lì la storia si perde nella leggenda, va bene, hanno fatto di questa armonia proprio, ne hanno fatto una delle arti più raffinate, perché nel Tai Chi la mente e il corpo lavorano insieme soprattutto, e la filosofia del Tao, la filosofia taoista, non parlo di religione taoista perché sono due concetti un po' diversi, parliamo di filosofia. Mm-hmm. Che è nata prima, e anche la medicina tradizionale cinese, rappresentano, diciamo, sottostante a questa, alla disciplina del Tai Chi. E nella pratica si vede, inizialmente no, ma con un buon maestro, un buon insegnante, tutto poi è riconducibile a Yin e Yang, anche nei movimenti che uno va a fare, tutto ciò che va avanti deve anche andare indietro, il cielo deve corrispondere con la terra, se spingo devo anche contemporaneamente tirare, cioè devo avere sempre l'equilibrio in tutto ciò che faccio, anche solo nella camminata, che poi l'equilibrio che dovremmo avere, parlo al condizionale, dovremmo avere nella vita.
1: Che poi è un principio, una fine se vogliamo, ma tutto è circolare, perché comunque si autogenera, no?
0: Assolutamente, assolutamente. Immaginiamoci questo simbolo, abbiamo parlato di questo simbolo del Tai Chi, no? Questo cerchio con i pesciolini neri e bianchi, io li chiamo in questo modo, però non dobbiamo immaginarcelo statico, non c'è nulla di statico in natura, non c'è nulla di statico nell'universo, è tutto in trasformazione, quindi anche questo simbolo che inizialmente era anche raffigurato in altri modi, era più dinamico, ma immaginiamoci il simbolo del Tai Chi, ma lui ruota sempre, quindi quando arriviamo al massimo del nero, allora lì inizia ad entrare il minimo del bianco, quindi yin yang, e quindi come nella vita, come l'alternanza delle stagioni, l'alternanza del giorno e della notte, tant'è vero che, dico solo più questo, su questo punto, perché se no mi annoio, anche il carattere cinese, lo studio dei caratteri cinesi è bellissimo, oltre alla scrittura, cioè il fatto che loro abbiano questo modo di scrivere in una maniera molto fluida, armonica, ma il significato di yin e yang in cinese, nei caratteri cinesi, è proprio il lato, nei caratteri si vede proprio una piccola collina con sopra una nube, è una piccola collina stilizzata, bisogna avere un po' di immaginazione, con sopra il sole, quindi rappresenta il lato soleggiato e il lato ombreggiato della stessa montagna, della stessa collina, però il lato che adesso è soleggiato della collina questa sera diventerà in ombra, perché il sole, comunque la terra gira.
1: E quindi che bella questa immagine. Ecco, a queste immagini collego un altro, forse un luogo comune, non lo so, però mi vengono in mente i monaci Shaolin. Ecco, che sono legati in qualche maniera al Tai Chi.
0: Allora, sono legati al Tai Chi, loro il Tai Chi, l'universo delle arti, delle discipline cinesi è enorme. Possiamo dire che lo Shaolin, dentro allo Shaolin, dentro diciamo alla cultura Shaolin, questo il famoso tempio che conosciamo, che è stato negli anni distrutto, poi ricostruito, ce n'erano più di uno, va bene, ma idealizziamo il tempio che vediamo, il tempio più turistico, più commerciale che vediamo. La cultura Shaolin però è nata in seno al buddismo. Il Tai Chi è la vera, il Tai Chi e le arti interne che sono equiparate, perché di Tai Chi si dice in generale, ma ci sono vari stili di Tai Chi. Il Tai Chi è una vera e propria filosofia autoctona della Cina, quindi si rifà al taoismo soprattutto, si rifà al confucianesimo e anche una sorta di neoconfucianesimo. Gli Shaolin hanno importato

0: non è nato, secondo la storia, dentro al tempio Shaolin. È nato nelle montagne del Wudang, che sono più, in Cina le distanze sono molto lunghe, però sono comunque nella parte nord in Cina, e nei monti del Wudang si dice, la leggenda narra che anticamente dalle prime fonti del taoismo nacquero le prime forme di ginnastiche animali, le forme zoomorfe, nacque il Qigong, che è un lavoro sull'energia, nacque il Nei Kung, e da lì poi si sviluppò anni dopo il Tai Chi. Però il Tai Chi è proprio l'arte cinese per eccellenza, se vogliamo guardare la filosofia. Gli Shaolin invece hanno una derivazione buddista che arriva dall'India.
1: Ecco, quindi ecco, abbiamo visto, parlando di Tai Chi, di questa disciplina orientale straordinaria, quanto ecco il mondo delle discipline orientali e comunque orientale sia vasto, sia sotto il profilo culturale che spirituale. Noi adesso su questo punto ci fermiamo un momentino, perché noi come sempre mandiamo un brano musicale, quindi ritorniamo in compagnia di Gianni Josca e continuiamo a parlare di Tai Chi. Restate con noi. Oh.

Rieccoci, siamo tornati, siamo in compagnia di Gianni Josca, maestro certificato CONI di Tai Chi, ma come abbiamo visto il suo percorso è molto molto lungo e lui ha fatto diverse scuole, diversi diplomi, diversi maestri. Maestri, ecco, non ti ho chiesto, alcuni dei tuoi maestri erano anche cinesi, giusto?

0: giusto?
1: Sì, ho studiato con maestri cinesi. Io quando dagli anni 80, quando si trovavano i pochi maestri cinesi che c'erano in Italia, ho cercato di frequentarli e adesso poi fortunatamente con gli anni, come tu sai bene, anche la Cina, le condizioni politiche in Cina hanno fatto sì che ci fosse stata un'apertura poi dagli anni 90 nel 2000 e quindi molti maestri cinesi che prima erano stati un attimino così messi da parte dal regime, eccetera, hanno potuto diciamo, viaggiare e quindi adesso ne abbiamo anche in Italia. Quindi attualmente per esempio sono allievo diretto del maestro Xi Yonghui, che è il rappresentante ufficiale dei monaci Shaolin, ma ho studiato con parecchi maestri orientali.
0: Ecco, Gianni, il Tai Chi è una disciplina per tutti, cioè tutti possono praticare, ci si possono avvicinare, oppure chi si avvicina deve avere già una particolare predisposizione o non lo so, o anche solo una certa età, perché ecco.
1: No, allora il Tai Chi è proprio visto soprattutto in Occidente, ma anche in Oriente si vede nei parchi queste figure iconiche dove si vedono questi ottantenni, novantenni, questi anziani, vecchietti cinesi che praticano il Tai Chi e il Qigong nei parchi. Ecco, in Italia è stata proprio importata ormai qualche decina di anni fa come disciplina del benessere, della salute, che poi sia anche un'arte marziale, è giusto insegnarla in questo modo, però per noi è soprattutto una disciplina del benessere e quindi, anzi, è consigliata proprio per qualsiasi fascia di età e soprattutto anche oltre gli anta, perché effettivamente dà dei benefici. Sui benefici del Tai Chi potremmo perderci ore, ma in linea di massima possiamo dire che va a lavorare sull'equilibrio, sulla postura, sulla respirazione, rafforza il sistema immunitario, tutte le implicazioni che ha poi sulla colonna vertebrale, che tanto è un tema molto caro a chi ha superato gli anta, i problemi alla cervicale, va a rafforzare la muscolatura interna, quindi veramente ne abbiamo per tutti i gusti. Tutti lo possono fare. Ovviamente ci vuole un certo impegno perché implica anche una certa coordinazione, quindi ci si reinventa, ci si reimpara a coordinare, si memorizzano le varie cose, è un'arte, quindi faccio sempre il paragone degli strumenti. Imparare uno strumento anche in tarda età, imparare il Tai Chi anche in tarda età fa sì che si memorizzino, perché poi una delle cose che si insegna nel Tai Chi sono delle forme diciamo codificate, immaginiamoci quasi delle danze armoniche che però hanno delle codifiche. Ecco, per far questo bisogna però memorizzarle. E questo aiuta moltissimo anche persone, anche d'età, a mantenersi allenati per ricordare e le cose far ricordare al proprio corpo quello che deve fare anche nella camminata di tutti i giorni. E quindi evita le cadute, evita i disequilibri.
0: Quindi scusami, ha una doppia valenza, sia fisica che comunque anche cerebrale, se vogliamo, perché prima, questo memorizzare comunque mantiene in allenamento, la memoria e le facoltà, insomma, intellettive, giusto?
1: Assolutamente sì, si è proprio indotti, si è obbligati, poi ognuno lo pratica a seconda del proprio livello di passione, di percorso che uno vuole fare, c'è chi lo pratica una volta alla settimana, poi va al parco, c'è chi invece vuole avere un insegnante 2 volte alla settimana, quindi ognuno poi ci dà il taglio che vuole dare, però qualsiasi sia il suo taglio, dedicare qualche mezz'ora alla settimana, qualche ora alla settimana a questo tipo di disciplina, effettivamente i benefici sono enormi, ma sono comprovati anche in ambito medico. Io stesso organizzo spesso, io ho portato, sono riuscito a Torino a portare il Tai Chi, forse per la prima volta in location particolari, e di prestigio, pensiamo al Museo di Arte Orientale dove abbiamo delle collaborazioni, pensiamo anche al Forte di Fenestrelle dove organizzo degli incontri e lì faccio intervenire dei medici, collaboro in particolar modo con un paio di medici dello sport che puntualmente vanno a dei convegni sulla sedentarietà, sul benessere, sulla sedentarietà per persone anziane e poi ogni volta questo mio amico medico mi fa arrivare dei report, mi dice ah, guarda ci sono delle slide dove i medici vanno a consigliare non solo il Tai Chi, però il Tai Chi è fra i primi, ma anche il Qigong, anche lo yoga, anche insomma di questo tipo sono comunque fortemente consigliate per mantenersi in salute e soprattutto per, si dice, prevenire è meglio che curare, no?
0: Assolutamente. Senti, se noi dovessimo raccontare brevissimamente una camminata in un parco per una persona di una certa età che vuole farsi la passeggiata quotidiana in un parco, in un percorso verde o in un centro commerciale, non lo so, però ecco, la camminata come funziona? Passi lunghi? Lenti?
1: Allora, le camminate del Tai Chi noi la insegniamo, per esempio, proprio ieri a lezione me l'hanno chiesta proprio una persona che ha un allievo che ha più di 70 anni, mi diceva proprio ieri a lezione, ma io sto provando a mettere in pratica la camminata che mi ha insegnato a casa e trovo che ho più equilibrio e tutto. Sono camminate lente, sono camminate dove si ha fortemente la consapevolezza del gesto, si tiene il baricentro, si articola la camminata col tallone per poi sottolare il piede e quindi la camminata del Tai Chi è molto lenta, poi certamente che se la facciamo nei parchi ci prendono per mezzi matti, anche se poi non è neanche vero perché ormai nei parchi si fa di tutto e quindi si possono fare 20.000 cose.
0: Guarda, ti faccio una piccola digressione, mi è capitato l'altro anno di essere in Inghilterra e di essere nel parco di un castello, adesso non per capirci, il castello di Re Artù. Beh, all'interno di questo parco dove si dice ci sia una particolare energia eccetera, c'era un sacco di gente che praticava Tai Chi, yoga, Kung Fu, cioè delle diverse discipline orientali e a una persona ho chiesto scusa ma perché qua? E perché qua l'energia è migliore, quindi come dire enfatizza questi movimenti che sto facendo, per cui adesso credo che anche se qualcuno vi vede fare una passeggiata Tai Chi nel parco non si stupisce, non si sorprende più, giusto?
1: No, assolutamente, ma poi noi proprio sponsorizziamo, poi da dopo c'è stata un po' una barriera, noi sappiamo tutti da prima del Covid e dopo il Covid. Da dopo il Covid una delle pochissime cose belle, che purtroppo non c'è stato nulla di bello di quel periodo, però una delle cose belle che ha enfatizzato un attimino la volontà di fare pratica all'aperto, quindi noi sponsorizziamo soprattutto adesso, tu hai detto prima e quindi la primavera è iniziata, andare a fare pratica di Tai Chi in gruppo, da soli, fare le camminate di Tai Chi effettivamente è fortemente indicato, soprattutto dove c'è l'aria aperta, in montagna, la montagna aiuta tantissimo, tanto è vero che i grandi maestri di Tai Chi e di arti orientali erano sempre su Kokutsu, no? Di qualche monte o qualche galla in qualche caverna, in qualche monte in tutto il mondo, e quindi fare la pratica all'aperto è veramente molto bella, ma poi è molto bella vedersi anche, io vedo che quando facciamo pratiche all'aperto di queste discipline molti si fermano incuriositi, chiedono, e anche solo osservare, perché magari non si osano, noi li invitiamo sempre a dire ma no, ma mettetevi, fate, vedete, lasciate andare il vostro corpo, però anche soltanto ad osservare, poi molte volte mettiamo anche delle piccole musiche assolutamente rilassanti, Ecco, vediamo proprio che anche chi osserva sta comunque bene, perché si crea vibrazione, si crea energia.
0: Quella famosa energia circolare che dicevamo prima. Ecco, ma quindi sorge spontanea la domanda: che cos'ha in più o in meno rispetto ad altre discipline il Tai Chi?
1: Allora, diciamo una cosa, tutto lo sport, tutte le discipline, tutto il movimento è positivo, quindi l'importante è muoversi e uscire da una certa sedentarietà e va bene. Il Tai Chi è innanzitutto un'arte, quindi è qualcosa in più, perché l'arte implica delle valenze che hanno a che fare col fisico, hanno a che fare con la mente, hanno a che fare con la psiche, con le emozioni e soprattutto con le vibrazioni. Cioè il Tai Chi è la musica del corpo. Guarda, io avremo una conferenza a Fenestrelle a fine luglio che intitoleremo proprio La musica del corpo, dove andremo a metterci anche degli strumenti vibrazionali, ci sarà un medico che parlerà di queste cose, poi ci sarò io che introdurrò e parlerò e dimostrerò la disciplina. Il Tai Chi è musica del nostro corpo, è un percorso infinito. Chi inizia a studiare il Tai Chi e si appassiona ad allenarsi, ad studiare per una vita, perché poi può avvicinarsi anche alle filosofie orientali, può avvicinarsi alla medicina tradizionale cinese.
0: A questo proposito della medicina tradizionale cinese, mi è venuto in mente un progetto che c'era, mi pare negli anni 90, fine anni 90, che era uno scambio di medici fra Cina e Italia. Per loro i medici italiani andavano ad insegnare la gestione di un pronto soccorso in sovraffollamento, come gestire insomma le ambulanze, eccetera. E invece i medici cinesi venivano qui ad affiancare i medici italiani per seguire quei pazienti con patologie non da codice bianco, codice giallo, però più legate alla sfera psicologica che non alla sfera fisica, voglio dire, non per una frattura, queste cose qua, ma per chi magari non si sentiva bene e non individuavano la causa, a volte erano malesseri generati dalla depressione piuttosto che. E avevano fatto proprio questo scambio e c'erano state diverse recensioni, poi questo progetto si era andato a chiudere. Però c'era stata questa cosa che aveva dato un input, insomma, diverso proprio all'aspetto medico. Ecco, a questo proposito ti volevo chiedere, perché spesso si vedono circolare pubblicità che ti dice: vedi, io faccio Tai Chi, ho iniziato da un anno, quando ho iniziato avevo 80 anni, li dimostravo, adesso ne dimostro 40. Ecco, ma è vero che dopo anni di pratica si ringiovanisce così tanto?
1: Sarebbe bello perché avremmo scoperto l'elisir dell'eterna giovinezza. Ecco. Il mondo dei social lo prendiamo così com'è, perché poi si entra anche in un discorso commerciale. Il Tai Chi non deve essere mai un discorso commerciale. Poi certamente c'è chi insegna perché deve vivere, e poi sappiamo bene la deriva che hanno preso purtroppo i social network. No, quelle sono bufale, cioè no. Fra l'altro, quei fisici così scultorei non si possono ottenere se non anche con una certa alimentazione, che può essere sbagliata sotto certi aspetti. Il Tai Chi non è questo, non vogliamo che sia questo. Quelle cose lì le lasciamo agli imbonitori, che fanno avvicinare delle persone a queste pratiche, ma non è questo, non è assolutamente questo. Questo mi sento di dire che sono delle bufole, e di guardarsi da questi falsi guru che ti promettono risultati in 2 settimane. Ma non è assolutamente fattibile, ma con qualsiasi tipo di disciplina.
0: Cioè, neanche per chi inizia da quando ha 5 anni è un discorso, per una persona che inizia a 40, 50, 60 anni non è pensabile. Può sicuramente avere dei miglioramenti, secondo me, no? Però non raggiungere questi livelli, no, così.
1: I miglioramenti, guarda, Marina, sono comprovati. Io sto tenendo dei seminari ultimamente in montagna verso la Val Chisone, che hanno anche un notevole seguito, e ogni tanto si raccolgono poi il feedback. Il feedback migliore che mi hanno dato una settimana fa è di una signora, dice: ma avevo dei problemini, mi sentivo la cervicale, mi faceva male questa benedetta cervicale che c'è ormai dappertutto. Dopo il tuo seminario sono uscita, non sentivo più nulla. Io l'ho messa a sorridere, dico: ma guarda, sarà stato per merito della tisana che ci siamo fatti dopo. Poi in realtà effettivamente poteva essere veramente anche merito degli esercizi, perché
0: quindi
1: gli esercizi specifici vanno proprio a lavorare su certe problematiche specifiche. Sì.
0: Ecco, ma se qualcuno volesse avere informazioni più dettagliate, volesse avere, non lo so, sapere dove poter venire ad ascoltare questi seminari o frequentare o venire ad un corso, non lo so. Ecco, ci puoi lasciare dei riferimenti, non so, un sito, un numero di telefono?
1: Su Facebook io sono Gianni Josca, IOSCA come pagina, cioè come Gianni Josca come profilo, ho la mia pagina Gianni Josca la via del Kung Fu, dove inserisco sempre i miei seminari, quindi questo è su Facebook, che poi si ribalta anche su Instagram, e poi vabbè, poi ci sono i mail, ci sono anche i miei recapiti telefonici. Organizzo appunto seminari a Torino, insegno, quindi attualmente insegno in centro olistico, qua siamo in zona Santa Rita, e ho dei seminari mensili in Val Chisone, quindi in un ambiente anche molto, diciamo, più salubre, siamo a 800 metri, e organizzo poi incontri, delle conferenze. Adesso
0: scusami, parlavi di Fenestrelle fine luglio, hai già una data che possiamo lasciare?
1: Abbiamo già una data, il 26 luglio, domenica 26 luglio, dalle 16 alle 18:30 ci saremo, io che curerò tutta la parte di Tai Chi, sarà una conferenza dimostrazione, saremo al chiuso nella sala della Porta Reale, in quella splendida location che è il Forte di Fenestrelle. Siamo sponsorizzati dalla provincia e dal Forte, dall'Associazione San Carlo. Ci sarò io che curerò e parlerò di Tai Chi, di Qigong, e farò delle dimostrazioni per il pubblico che sarà comodamente seduto, l'ingresso è assolutamente gratuito. Ci sarà il maestro Dario Gasparato, che è anche uno dei miei maestri di suonoterapia, perché io mi occupo anche di suonoterapia vibrazionale. Dario Gasparato è uno dei maestri più importanti che abbiamo in Italia, ce l'abbiamo a Torino, lui porterà un set dei campane tibetane e strumenti, ci parlerà delle vibrazioni, farà delle sonorizzazioni, inviterà il pubblico a rilassarsi. E poi ci sarà un medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, il dottor Andrea Caravaglio, che metterà insieme la disciplina del suono e il movimento. Infatti abbiamo chiamato la conferenza La musica del corpo, fra poco usciranno anche le locandine ufficiali, e il medico ci parlerà del benessere, della salute, della sedentarietà, dell'opportunità di fare il Tai Chi, il Qigong, questo tipo di discipline anche in tarda età, anche a 80 anni si possono fare.
0: Fantastico. Allora, amici, tutti il 26 luglio a Fenestrelle, a partire dalle ore 16, però uno può arrivare anche prima e godersi il Forte, godersi Fenestrelle, quella un po' di aria buona. Grazie a Gianni Josca, maestro certificato CONI di Tai Chi, per essere stato con noi.
1: Vi ringrazio te, ringrazio il tuo palinsesto, e un grazie a tutti gli ascoltatori. Qualsiasi cosa sono a disposizione. e venite anche soltanto a fare delle prove, comunque vedete poi appunto tramite i social dove organizziamo delle cose, venite a fare delle prove senza impegno, quando anche nelle mie lezioni ci sono lezioni libere che non costano nulla, e quindi l'invito è proprio venire a sperimentare questo tipo di arte stupenda. Chiudo con una frase, il Tai Chi, nel Tai Chi si organizzano anche gare, ma la gara è intesa in senso generale nella vita, no? Nella vita abbiamo tante vicissitudini, quindi nella vita possiamo essere praticanti di Tai Chi, ci capitano delle cose, delle criticità di tutti i tipi, possiamo essere vinti nella vita perché le criticità della vita ci vincono, ma se pratichiamo questo tipo o di arte non saremo mai sconfitti dalla vita.
0: Grazie. Grande energia. Ecco, l'appuntamento di oggi però termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC 107.4 per Torino Asti area metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente non perdete la replica di sabato alle 9. Infine i podcast che trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina YouTube di Marina L. Ferrero e i promo su Instagram come tanto mondo. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. State sul pezzo.
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non

State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

saranno quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole sedere sul letto. Tanto noi saremo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo. Tanto Roma è bella sempre, quasi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia sale a oltre 130 morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha colpito il nord-ovest del paese, oltre 500 i feriti, 2.700 le persone disperse. Interi edifici sono crollati e si scava senza sosta fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rosso dopo aver raggiunto il 100% delle capacità. La guerra in Ucraina, raid diffusi su tutto il paese nella notte, missili russi su Kiev e Zaporizhzhia, almeno 9 le vittime, diversi i feriti. Gli attacchi mentre il presidente Zelensky denuncia nuovi rifornimenti di missili dalla Corea del Nord alla Russia. Mosca denuncia dal canto suo un morto e 2 feriti con un attacco di droni ucraini nella regione di Belgorod. Immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 a Palazzo San Macuto per l'audizione del ministro dell'Interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna. Lo scontro diplomatico è scoppiato a causa della decisione del governo italiano di Ceuta, l'exclave spagnola, reintroducendo i controlli temporanei alle frontiere aeree e marittime come misura

0: Piazza Tavares, attualmente latitante. Secondo l'accusa, sarebbe stato l'intermediario fra la vitola e la banda che materialmente ha eseguito l'attentato. Per il giudice delle indagini preliminari, il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica, ma secondo i magistrati il giornalista era all'oscuro di tutto. Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta la scorsa notte nella valle del Bove a quota stimata intorno a 1900 metri e a causa dell'attività del vulcano un solo aereo è decollato questa mattina dall'aeroporto di Catania e sono sospesi gli arrivi fino alle 19. Il Parlamento turco ha approvato una legge dalla portata storica che definisce il quadro giuridico del processo di pace con i separatisti curdi del PKK. Si tratta di uno dei passaggi legislativi più importanti negli sforzi volti a porre definitivamente fine a un conflitto che dal 1984 a oggi ha ucciso circa 50.000 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RLC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia di 132 morti e 500 persone ferite. Il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha scosso la parte centro occidentale del paese con epicentro nel dipartimento di Choco. 32 le città in allerta rossa con vittime e gravi danni tra i maggiori centri a Cali, Pereira e Manizales. Molti volontari che scavano sotto le macerie per trovare i sopravvissuti. Il presidente della Espriella ha decretato lo stato di emergenza e di catastrofe. La presidenza della Conferenza Episcopale della Colombia ha espresso la propria vicinanza alle comunità colpite. Il Tribunale Penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. La sentenza contro Assad, fuggito con la famiglia a Mosca mentre le forze guidate dagli islamisti si avvicinavano a Damasco nel dicembre 2024, è la prima emessa dalle autorità di transizione che quest'anno hanno iniziato a processare figure del precedente governo sia di persona che in contumacia. In Ucraina, raid diffusi su tutto il paese nella notte, missili russi su Kiev e Zaporizhia, 9 le persone che sono rimaste uccise, diversi feriti. Gli attacchi mentre il presidente Zelensky denuncia nuovi rifornimenti di missili dalla Corea del Nord alla Russia. E Mosca dal canto suo denuncia un morto e 2 feriti con un attacco di droni ucraini nella regione di Belgorod. In Iran, in assenza di schiarite sullo stretto di Hormuz, le quotazioni internazionali del petrolio riprendono a correre a ritmo sostenuto. Il WTI americano sale $84 al barile, mentre il Brent guadagna di nuovo e arriva a $90. Il Comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 a Palazzo San Macuto per l'audizione del ministro dell'Interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna. Lo scontro diplomatico è scoppiato a causa della decisione del governo italiano di sospendere l'accordo di Schengen verso la Spagna dopo che 70.000 persone sono entrate la scorsa settimana a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, determinando così la reintroduzione dei controlli temporanei alle frontiere aeree e marittime come misura preventiva di sicurezza. Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove a quota circa di 1900 metri. A causa dell'attività del vulcano, un solo aereo è decollato questa mattina dall'aeroporto di Catania, dove i voli restano sospesi fino alle 19. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC, Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
7: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia è salito ad almeno 132 morti, oltre 570 feriti. Il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il nord

0: nord-ovest del paese. 5 città in allerta rossa, Perere, Calile più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano fra le macerie i superstiti. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Il presidente del Senato colombiano Honorio Enriquez ha chiesto ai membri del Congresso di donare lo stipendio di un mese per sostenere le famiglie colpite. E si conclude oggi la missione di Caritas Italiani in Venezuela, colpita qualche settimana fa da un violentissimo terremoto. La missione era iniziata il 3 agosto e guidata dal direttore Don Marco Pagnello per incontrare le popolazioni colpite dal terremoto e conoscere direttamente gli interventi avviati dalla chiesa locale. La delegazione ha visitato in particolare i territori della diocesi di La Guaira, incontrando famiglie, parrocchi, volontari e comunità colpite dal sisma. In Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad. Il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente al-Shara. Assad è fuggito a Mosca insieme con la sua famiglia. In Ucraina, diffusi attacchi russi su diverse zone del paese. Zaporizhia la scorsa notte è stata colpita da missili balistici nordcoreani, afferma il presidente Zelensky. Al momento si contano 6 morti e 19 feriti. E intanto Mosca denuncia attacchi di droni ucraini, un morto e 2 feriti nella regione di Belgorod, colpita anche la raffineria russa a Orenburg. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto per l'audizione del ministro Piantedosi. All'ordine del giorno il ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna dopo la crisi diplomatica a seguito dell'arrivo di oltre 7.000 persone nell'exclave spagnola di Ceuta in Nord Africa. Per il Financial Times il nuovo sistema elettronico europeo di controllo delle frontiere sta provocando tempi di attesa fino a 2 ore di fila. L'afa non dà tregua, caldo intenso è previsto fino a Ferragosto, quando si raggiungeranno 38-39 gradi in diverse città. Oggi 19 quelle contrassegnate da bollino rosso, che saliranno a 20 domani, ma è allerta gialla per i forti temporali sulle Alpi e nell'entroterra degli Appennini al centro-sud, in particolare l'allerta gialla per Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
3: E abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
7: secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
8: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.
11: La radio invita te,
12: la radio invita te,
13: la radio invita voi che ci ascoltate,
12: vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Ogni finestra una canzone, col più cordiale saluto, col più cordiale benvenuto da parte di Aldo. Un cordialissimo saluto e il benvenuto all'ascolto di queste che sono le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Canzoni e musiche che vanno in onda tutti i giorni a Radio RNC, anche in replica, quindi due volte al giorno. Il benvenuto quindi due volte al giorno per questo programma. Spero che molti di voi amino ancora le canzoni del tempo passato e quindi abbiano anche questo brano di Gade. Ascoltiamo Rico de Almendra e la sua orchestra per aprire la trasmissione di oggi con un famoso brano come Gelusì. Benvenuti e buon ascolto.

Abbiamo ascoltato questa ottima interpretazione dalla grande orchestra di Rico de Almenda. Abbiamo ascoltato Jalousie, un brano molto noto e famoso, composto da Gade e che ha avuto strepitoso successo. Da Radio RNC proseguiamo con una canzone composta da Dan Kasler e Willy, la voce di Emilio Livi e l'orchestra è diretta dal maestro Tito Petralia. Ascoltiamo questa canzone molto originale per la incisione grammofonica, Bambole Viennesi.

0: sole, valzer del Danubio blu.
1: La canzone che abbiamo ascoltato aveva per titolo Bambole viennesi di Dan Kaslar e Willy. La voce era quella di Emilio Livi e l'orchestra diretta dal maestro Tito Petralia. Una ascoltatrice da Torino ha sentito una canzone e la vuole sentire o risentire meglio nel corso della trasmissione di oggi. Il titolo della canzone di Margoni e Pallesi è Noi. La voce è di Germana Caroli e l'orchestra è diretta dal maestro Giovanni Fenati. Si tratta di una incisione del 1966.

Abbiamo secondato la richiesta di un'ascoltatrice da Torino che ha voluto riascoltare la canzone Noi di Margoni e Pallesi. Questa canzone era interpretata da Germana Caroli e l'orchestra era diretta dal maestro Giovanni Fenati. Abbiamo ancora una richiesta della gentile ascoltatrice che soddisferemo dopo il brano che vogliamo ascoltare adesso con la voce di Gino Del Signore e l'orchestra diretta dal maestro Tito Petralia. Ti voglio così di Reber e Stein. Una canzone, anche questa, incisione a 78 giri, perché noi cerchiamo di mettere in onda tante incisioni ancora dal grammofono per riproporre al nostro pubblico e a coloro che amano ancora questo tipo di incisioni, tante canzoni rarissime di tanti anni fa.

vita, ma ti voglio così come il sogno d'un dì, per goderti soltanto un istante. Canto ma più triste il cuore, dormi pur senza

grande. Ripetimi ancora, tu sei l'unico amor, forse fuori t'attende un amante. So che il tuo labbro mentirà, non disse mai la verità, ma ti voglio così, come il sogno d'un dì, per goderti soltanto.

Ottima questa interpretazione che abbiamo potuto ascoltare dal maestro e dal cantante Gino Del Signore. La canzone che abbiamo messo in onda era di Reber Stein, Gino Del Signore con orchestra diretta dal maestro Tito Petralia. Ho messo in onda la canzone dal titolo Ti voglio così, un bel desiderio, ma molte volte non si riescono a realizzare tutti i desideri, sarebbe troppo bello, ma non sono cose di questo mondo. Infatti si dice che l'erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del re. Io ho aggiunto che, figuriamoci, non cresce nemmeno nel giardino della regina. Cherubini e Rusconi hanno composto Tormento, una canzone a tempo di tango incisa per disco grammofono da Daniele Serra e Orchestra Piccinelli. Ascoltiamo questa canzone che è stata richiesta per essere riascoltata da una ascoltatrice da Torino.

Moltissimi anni ha durato la voce di Daniele Serra per incisioni grammofoniche. Lui ha inciso anche per i primi tempi delle incisioni grammofoniche, ancora incisioni meccaniche, non elettriche, quindi negli anni 20, ed è resistito fino all'inizio degli anni 50. Abbiamo ascoltato questa canzone tango di Cherubini e Rusconi, Daniele Serra, orchestra diretta dal maestro Piccinelli. Abbiamo ascoltato Tormento. Voglio dirvi qualcosa in più. Prima di tutto ringraziamo l'ascoltatrice che ha voluto riascoltare questo brano, molto interessante. Anni fa è venuto un appassionato di canzoni del tempo passato, è venuto fino da Terni qui a cercare questo disco nei nostri studi, e di questo sono rimasto molto contento, da Terni, per cercare questa canzone Tormento. Il nostro programma prosegue qui a Radio RNC con non un tormento, un tormentone, il nostro Stacchetto. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico, con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma, ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E in compagnia di Aldo da Radio RNC vogliamo proseguire questo nostro programma con un'altra incisione grammofonica. Il titolo del brano è semplice come Canta Balalaika di Rastelli e Ferraris. La voce che vogliamo usare per questo brano, per questa incisione grammofonica, è quella di Nino Fontana e Orchestra Petraria. Tanti anni fa mi ero recato a Nonne per trovare il fratello di Nino Fontana. Lui disse che il fratello si era dedicato tanto alla lirica, poi per una malformazione, o meglio per un malore alla gola, ha dovuto proprio smettere di cantare. E noi però abbiamo qui questa incisione, questo disco, che vogliamo proporre alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Canta Balalaika, Nino Fontana.

La bianca stella nel silenzio dorme, mentre nell'ombra compaiono fra le forme. Sono i cosacchi che nella notte

È dalla voce di Nino Fontana che abbiamo ascoltato, accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Tito Petralia, la canzone dal titolo Canta Balalaika di Rastelli e Ferraris. È una voce di Nino Fontana, peccato che abbia dovuto smettere presto di cantare, una voce molto calda e anche molto ben adattata per questo tipo di canzoni. Qualche canzone di Nino Fontana, qualche incisione l'abbiamo qui nel nostro studio. E da questo studio di Radio RNC vogliamo proseguire con una canzone di Cesarini e Biri. La voce è quella di Carlo Buti e se hanno fatto la canzone Mattinata Fiorentina, perché no, la canzone Serenata Fiorentina.

sempre piacevole, penso sia l'ascolto della voce di Carlo Buti anche con questa canzone Serenata di Cesarini e Biri. Abbiamo ascoltato Serenata Fiorentina, una splendida voce di Carlo Buti per cantare alla sua Firenze. Vogliamo mettere in onda, dopo la voce di Carlo Buti, un'altra delle grandi voci del tempo passato e una grandissima orchestra. La voce è quella di Alberto Ravagliati e l'orchestra è quella Bazzizza. Angela e Vitali hanno composto Valzer Appassionato. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo. Se qualcuno vuole parlare con Aldo per queste trasmissioni a Radio RNC, può comporre il numero 333 656 9681. Ripeto il numero di telefono, telefonate quando volete, quando siete comodi, in qualsiasi momento per me va bene. Spero di non dimenticare il telefonino da qualche parte, così come può succedere qualche volta. Potete telefonare per parlare con Aldo di queste canzoni, di queste musiche del tempo passato al numero 333 656 9681. Valzer Appassionato.

Argella e Vitali hanno composto questa canzone dal titolo Valzer Appassionato. La voce che aveva messo in onda era quella di Alberto Rabagliati e la grande orchestra diretta dal maestro Pippo Bazizza. E per concludere la trasmissione in allegria, una incisione della Fonotecnica. Marf e la Oshore hanno composto Se avessi un mandolino. La versione per questa incisione grammofonica è con la voce del tenore Serpelloni con accompagnamento di orchestra. E anche questa una incisione a tempo di valzer. Molti potrebbero avere anche riuscire a suonare qualche strumento, ma per suonare gli strumenti musicali ci vuole tanta passione, predisposizione e moltissima costanza.

dal cantante Serpelloni abbiamo ascoltato Se avessi un mandolino. Due note ancora con Rico de Almeida e la sua orchestra. Possiamo mettere in onda un brano, Mandolion Arrabalero. Qualche secondo di musica per terminare.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliare, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
3: Aldo che vuole salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ricordo ancora, se qualcuno vuole parlare con Aldo, telefonate quando volete. Il numero è 333-656-9681. 333-656-9681. E con questi numeri, intanto note alle ascoltatrici e agli ascoltatori, vogliamo terminare la trasmissione di oggi. Voglio porgere a tutti un cordiale saluto. Questo è un programma che va in onda Radio RNC tutti i giorni, due volte, quindi in replica, e quindi anche domani. Vi aspetto tutti per queste canzoni, per queste musiche del tempo passato in compagnia di Aldo a Radio RNC. Un saluto a tutti e risentiamo.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Terremoto in Colombia, oltre 130 le vittime, centinaia i feriti, ospedali al collasso, si scava fra le macerie alla ricerca dei superstiti. Ucraina senza tregua, ancora raid diffusi sul paese, Zelensky denuncia l'uso di missili dalla Corea del Nord forniti alla Russia. Etna in attività, aperta una nuova bocca eruttiva, sospesi fino alle 19 i voli all'aeroporto di Catania. E crisi umanitaria in Afghanistan a 5 anni dalla presa del potere dei talebani. Povertà, crisi economiche e violazione dei diritti umani colpiscono un abitante su 2. Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia è salito ad almeno 132 morti e 570 feriti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il nord-ovest del paese. Sentiamo Paolo Fucili.
2: I soccorritori scavano e chiamano per nome chi manca all'appello nella speranza che se è ancora vivo fra le macerie risponderà, altrimenti come si teme il primo bilancio di 132 morti andrà aggiornato presto dopo il devastante terremoto di ieri mattina alle 7 di magnitudo 7.4, una scossa lunga quasi 2 minuti avvertita persino a Panama e in Ecuador. Risaralda e Valle del Cauca sono i dipartimenti più colpiti. Fra le località dove i danni sono più ingenti ci sono Cali, Armenia, Cartago, Buenaventura, edifici ridotti a cumuli di macerie su cui qualcuno si arrampica e scava a mani nude sono le scene spettrali di queste ore. Per la Colombia oggi sarà un altro giorno di paura, dolore e speranza con la solidarietà del resto del mondo. La priorità, dice il presidente della Estrella, è localizzare 188 dispersi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E si è conclusa la missione della Caritas italiana in Venezuela, iniziata il 3 agosto dopo il terremoto, e ha permesso agli operatori di definire le priorità da mettere in campo nei prossimi mesi. La delegazione ha visitato i territori della diocesi di La Guaira, incontrando famiglie, parrocchie e comunità colpite dal sisma. Resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran, con le pesanti conseguenze sullo stretto di Hormuz. Il presidente americano si dice pronto a strangolare economicamente Teheran, mentre un gruppo di 007 mette in guardia per la possibile deriva autoritaria negli Stati Uniti. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: Donald Trump alza ancora il livello dello scontro. In un messaggio su social Truth reagisce alla richiesta iraniana di ottenere un risarcimento per i danni subiti nei 5 mesi di conflitto. È un'idea interessante, ha scritto sarcastico, ma ha aggiunto provocatoriamente: allora anche gli Stati Uniti chiederanno un risarcimento all'Iran per le vittime provocate in decenni di attentati e conflitti. Trump sostiene inoltre che negli ultimi 5 mesi siano state uccise 52.000 persone e ordina ai suoi rappresentanti di inserire la richiesta di risarcimento in tutti i futuri negoziati. La pressione è anche economica. Il leader della Casa Bianca dice di avere 3 possibilità: continuare a strangolare l'economia iraniana, colpire Teheran davvero duramente, oppure, dice ancora, sconfiggerla economicamente. Resta centrale lo stretto di Hormuz, passaggio strategico per il mercato mondiale del petrolio. Trump sostiene che gli Stati Uniti lo controllino al 100%, pur ammettendo che l'Iran possa ancora creare problemi o piazzare mine. La tensione è tale che dopo il vertice NATO di Ankara il presidente americano ha dovuto cambiare aereo per tornare a Washington e viaggiare su un mezzo militare. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nuovo attacco russo nella notte in Ucraina. I raid hanno causato, secondo un primo bilancio, 10 di morti fra Kiev e Zaporizhzhia. Sentiamo Ugo Scali.
4: La città che ospita la centrale nucleare nel sud del paese è stata bersagliata da missili balistici nordcoreani, ha denunciato stamane su X il presidente Zelensky. La scorsa settimana si era sparsa la voce dell'installazione in territorio russo di rampe nordcoreane per il lancio di questi missili, che la contraerea ucraina non riesce ad intercettare poiché sprovvista dei Patriot che Zelensky ha più volte richiesto agli alleati. Si è trattato, ha spiegato il presidente ucraino, di un attacco brutale calcolato per infliggere il massimo danno. Mosca dice di aver colpito centri militari. L'aeronautica ucraina conferma che i missili di Mosca hanno preso di mira anche le città di Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Kiev ha risposto prendendo ancora una volta di mira le strutture logistiche di Wildberries, definita la Amazon russa, nella regione di Voronezh. Un uomo è deceduto. Ugo Scali, linea allo studio.
1: In Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Sharaa. Assad è fuggito a Mosca insieme con la sua famiglia. Convocato per giovedì pomeriggio il comitato Schengen, in audizione il ministro Piantedosi. All'ordine del giorno il ripristino dei controlli fra Italia e Spagna a seguito dell'arrivo di migliaia di migranti a Ceuta. Sentiamo David Murgia.
5: La crisi migratoria esplosa a Ceuta continua a produrre conseguenze politiche ben oltre i confini dell'enclave spagnola in Nord Africa e Berlino a riaprire il dossier particolarmente delicato, quello dei cosiddetti dublinanti, cioè i richiedenti asilo entrati nell'Unione Europea attraverso un determinato paese e successivamente trasferitisi in un altro Stato membro. Berlino ha fatto sapere di aspettarsi la ripresa dei trasferimenti

0: verso l'Italia e Grecia con l'applicazione delle nuove regole europee sull'asilo. Secondo fonti del Viminale, l'Italia considera definitivamente azzerate le pendenze relative ai presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno sulla base degli accordi raggiunti con alcuni paesi europei. Durissima la replica delle organizzazioni umanitarie: le vite umane non sono merce di scambio e il soccorso in mare non può diventare una variabile nei negoziati tra i governi, ha affermato Stia Watch. Giovedì prossimo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato parlamentare Schengen. All'ordine del giorno proprio il ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Tavares, attualmente latitante. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario con la banda che materialmente ha eseguito l'attentato. Il movente sarebbe accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica, ma secondo i magistrati il giornalista era all'oscuro di tutto. Sempre in attività l'Etna, questa notte si è aperta una nuova buca eruttiva con boati e cenere, sospese le attività di volo all'aeroporto di Catania Fontanarossa fino alle 19. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
2: Una nuova buca eruttiva si è aperta nella valle del Bove sull'Etna ad una quota di 1900 metri ed è continuata la scorsa notte, sottolinea l'osservatorio etneo, la forte attività esplosiva al cratere Voragine che produce l'emissione di cenere che si disperde in direzione sud-ovest. Significative le ripercussioni della nube vulcanica in atmosfera anche sull'economia locale. Restano sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 19 di stasera, mentre le partenze sono consentite su una sola pista. Una situazione che sta mettendo in grande difficoltà l'intero sistema di trasporti siciliano, anche per gli storici ritardi infrastrutturali legati alla carente rete di collegamenti stradali e ferroviari tra gli scali dell'isola. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Crisi umanitaria in Afghanistan, povertà, crisi economica e violazione dei diritti umani colpiscono un abitante su due. Sentiamo Massimiliano Cochi.
3: 5 anni dopo il ritorno al potere dei talebani, l'Afghanistan è un paese che vive una crisi senza fine. Le Nazioni Unite dicono che metà della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria, vuol dire 22 milioni di persone. Il paese che la coalizione militare internazionale guidata dagli Stati Uniti ha riconsegnato nelle mani degli integralisti islamici che avrebbe dovuto combattere non è più considerato un'emergenza, il che ha comportato un crollo degli aiuti. Nel 2025 sono arrivati appena il 40% dei fondi necessari e così circa 450 tra ospedali e punti di primo soccorso hanno dovuto chiudere. Ad aggravare la situazione le politiche oscurantiste dei talebani che colpiscono soprattutto le donne, come spiega Emanuela Colpo, coordinatrice di Emergency in Afghanistan.
4: Le restrizioni soprattutto nel campo dell'istruzione e del lavoro femminile stanno riducendo progressivamente il numero di professioniste della salute. Questo si traduce in cure meno accessibili e maggiori difficoltà per donne e per ragazze.
3: Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Due maestre di asilo e domiciliari in Brianza accusate di maltrattamenti nei confronti dei piccoli. Le destinatarie del provvedimento sono una 42enne titolare della struttura e un'educatrice 24enne accusate di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Coinvolte nell'inchiesta anche altre due educatrici. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringraziamo Davide Dedè in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

0: RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. One ticket please.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: piano.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Continua purtroppo a crescere il bilancio delle vittime del devastante sisma che ieri ha colpito la Colombia. Le ultime cifre ufficiali fornite dal governo di Bogotà parlano di almeno 132 morti accertati e circa 600 feriti. Intanto si continua a scavare sotto le macerie alla ricerca di possibili superstiti.
3: I soccorritori scavano e chiamano per nome chi manca all'appello, nella speranza che se è ancora vivo fra le macerie risponderà, altrimenti, come si teme, il primo bilancio di 132 morti andrà aggiornato presto, dopo il devastante terremoto di ieri mattina alle 7 di magnitudo 7.4, una scossa lunga quasi 2 minuti, avvertita persino a Panama e in Ecuador. Risaralda e Valle del Cauca sono i dipartimenti più colpiti. Fra le località dove i danni sono più ingenti ci sono Cali, Armenia, Cartago, Buenaventura, edifici ridotti a cumuli di macerie su cui qualcuno si arrampica e scava a mani nude sono le scene spettrali di queste ore. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: E dall'affannosa ricerca dei dispersi in seguito appunto al terremoto in Colombia emerge la spaventosa cifra di oltre 2.700 persone di cui non si hanno notizie, sulla base delle informazioni che le famiglie hanno pubblicato riguardo a propri cari scomparsi su siti web gestiti dai cittadini. Lo riferisce l'agenzia informativa Associated Press sul suo sito web, sottolineando che il dato si riferisce alle comunicazioni fornite la notte scorsa. Medio Oriente, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile vicino allo stretto di Bab el Mandeb, al largo della costa dello Yemen meridionale. L'attacco avrebbe provocato un numero imprecisato di vittime. E quanto riferisce l'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations in un comunicato diffuso circa mezz'ora fa. Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, il tribunale di Damasco lo ha infatti riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Shaara. Assad si è rifugiato a Mosca insieme con la sua famiglia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
4: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Si aggrava di ora in ora il bilancio del disastroso terremoto che ha colpito ieri la Colombia. Il totale dei morti accertati è salito oggi a quota 169, mentre i feriti sarebbero più di 600, 5 città in allerta rossa, decine di edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie possibili superstiti, ma secondo notizie citate dall'Associated Press, i dispersi potrebbero essere circa 2.700. E Papa Leone è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, causando morti e numerosi feriti, nonché gravi danni materiali anche a molte chiese. E quanto si legge in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, inviato alle autorità di Bogotà, Caritas Internationalis e Caritas Italiana, si stanno in queste ore mobilitando per portare aiuto alla popolazione colombiana colpita dal sisma. Guerra in Ucraina, missili russi su Kiev e Zaporizhia, almeno 9 i morti. Intanto la Corte Suprema di Mosca esclude il partito d'opposizione Yabloko dalle elezioni legislative di settembre. È l'unico apertamente contrario alla guerra russa contro l'Ucraina e Zelensky denuncia noi colpiti da missili nordcoreani.
2: La città che ospita la centrale nucleare nel sud del paese è stata bersagliata da missili balistici nordcoreani, ha denunciato stamane su X il presidente Zelensky. La scorsa settimana si era sparsa la voce dell'installazione in territorio russo di rampe nordcoreane per il lancio di questi missili, che la contraerea ucraina non riesce ad intercettare poiché sprovvista dei Patriot che Zelensky ha più volte richiesto agli alleati. Si è trattato, ha spiegato il presidente ucraino, di un attacco brutale calcolato per infliggere il massimo danno. Mosca dice di aver colpito centri militari. L'aeronautica ucraina conferma che i missili di Mosca hanno preso di mira anche le città di Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Kiev ha risposto prendendo ancora una volta di mira le strutture logistiche di Wildberries, definita la Amazon russa, nella regione di Voronezh. Un uomo è deceduto. Ugo Scali, linea allo studio.
1: E intanto un aggiornamento per chiudere sul terremoto in Colombia. Si parla già di 224 morti accertati e oltre 800 feriti. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.
4: Lo sciavventure sentimentali nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio. La...
4: In Blu 2000. News.
5: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nelle zone della Colombia, devastate ieri da un forte sisma, il bilancio delle vittime continua purtroppo a salire. Secondo gli ultimi bollettini ufficiali del governo di Bogotà, i morti accertati nel terremoto sarebbero almeno 224, mentre i feriti superano le 800 unità. Secondo notizie raccolte dall'Agenzia Internazionale di Informazione Associated Press, attraverso gli appelli dei familiari sui social, le persone disperse dopo la scossa di 7.4 gradi Richter sarebbero almeno 2.700. E Papa Leone è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, causando morti e numerosi feriti, nonché gravi danni materiali anche a molte chiese. E quanto si legge in un messaggio a firma del segretario, del cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, inviato alle autorità di Bogotà. Caritas Internationalis e Caritas Italiana si stanno in queste ore mobilitando per portare aiuto alla popolazione colombiana colpita dal sisma. Nel Golfo Persico la tensione tra Stati Uniti e Iran non accenna a diminuire e da Washington arrivano a Teheran nuove richieste e velate minacce per continuare la trattativa sulla riapertura dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale.
6: Donald Trump alza ancora il livello dello scontro. In un messaggio sul social Truth reagisce alla richiesta iraniana di ottenere un risarcimento per i danni subiti nei 5 mesi di conflitto. È un'idea interessante, ha scritto sarcastico, ma ha aggiunto provocatoriamente: allora anche gli Stati Uniti chiederanno un risarcimento all'Iran per le vittime provocate in decenni di attentati e conflitti. Trump sostiene inoltre che negli ultimi 5 mesi siano state uccise 52.000 persone e ordina ai suoi rappresentanti di inserire la richiesta di risarcimento in tutti i futuri negoziati. La pressione è anche economica. Il leader della Casa Bianca dice di avere 3 possibilità: continuare a strangolare l'economia iraniana, colpire Teheran davvero duramente, oppure, dice ancora, sconfiggerla economicamente. Resta centrale lo stretto di Hormuz, passaggio strategico per il mercato mondiale del petrolio. Trump sostiene che gli Stati Uniti lo controllino al 100%, pur ammettendo che l'Iran possa ancora creare problemi o piazzare mine. Raffaella Frullone, linea allo studio.
5: E una nave mercantile sarebbe stata colpita oggi da un proiettile vicino allo stretto di Bab el Mandeb, al largo della costa dello Yemen meridionale. L'impatto, secondo quanto riferisce l'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations, avrebbe provocato sul vascello varie vittime tra morti e feriti. Poco fa, fonti del governo yemenita hanno dichiarato che le persone uccise dal missile sulla nave mercantile colpita dai ribelli Houthi sarebbero almeno 4. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Continua purtroppo a crescere il numero delle vittime del devastante sisma che ieri ha colpito la Colombia. Secondo gli ultimi bollettini ufficiali del governo di Bogotà, i morti accertati sarebbero 224, circa un migliaio i feriti, mentre si parla di almeno 2700 persone disperse. Intanto oggi la Commissione europea ha attivato il servizio satellitare Copernicus per aiutare le autorità colombiane a valutare l'impatto del terremoto che ha colpito il paese. Inoltre, Bruxelles si prepara a mandare aiuti, oltre a quelli già forniti sul campo, dalla Croce Rossa tedesca. Tensioni nel Golfo Persico e dintorni e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana, l'altro indonesiano. Il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso all'altezza dello stretto di Bab el Mandeb, al largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza non precisata. A renderlo noto è la società di sicurezza marittima britannica Vanguard, dopo le prime notizie diffuse da Dubai dall'agenzia britannica di sorveglianza della navigazione commerciale. Secondo l'agenzia Reuters, se fosse confermato che il raid missilistico è stato compiuto dagli Houthi, i due marittimi uccisi sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto. Disarmare la tecnica, servire la pace e la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per la celebrazione della 60ª giornata mondiale della pace, in programma il prossimo 1 gennaio.
2: Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile, e quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. Sono riflessioni di Papa Leone dall'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, temi che ispireranno anche la prossima giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI 60 anni fa, con tema per il 2027, scelto da Papa Prevost e annunciato oggi. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. L'intento, spiega il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, è anzitutto richiamare la responsabilità morale di chi agisce in politica ed esortare l'umanità intera a promuovere la dignità della persona. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Grande impresa di un atleta azzurra ai giochi europei in Gran Bretagna. Eloisa Coiro entra nella storia dell'atletica italiana per aver stabilito il nuovo record nazionale degli 800 metri nelle batterie degli europei, appunto a Birmingham. Ha stabilito un tempo che è un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, che resisteva da ben 46 anni, stabilito a Pisa il 5 luglio 1980, il record italiano femminile più longevo di sempre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro. RNC, In Blu.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC presenta Dio è la felicità dell'uomo. Riflessioni sul messaggio di Gesù di Padre Alberto Maggi. Siamo nati per soffrire? Del resto, non insegna la religione che il mondo è una valle di lacrime? La valle di lacrime è la piscina personale delle persone pie che ci sguazzano. Loro ci stanno benissimo in quella valle di lacrime, dove ognuno ha la sua croce e dobbiamo accettare sempre con un sospiro la volontà del Signore. L'idea di Dio e della sua volontà stranamente, raramente o quasi mai viene associata all'idea di felicità. Se pensate a Dio, è più facile associarlo alla sofferenza che alla felicità. Se pensate a Dio, è più facile associarlo al dolore che alla gioia. Ma come mai tutto questo? È quello che cercheremo di vedere in questi giorni. Questo nasce, la responsabile e la religione, detto in maniera grossolana e riduttiva, perché ci viene presentato un Dio che proibisce quello che piace e che dà piacere alla vita e obbliga tutto quello che è penoso. Forse per questo rischiamo di non essere pienamente felici. Ebbene, vedremo che l'uomo è chiamato ad essere pienamente felice qui, in questa terra, non nell'aldilà. La sofferenza qui per essere felici di là è un inganno della religione che avvelena la vita delle persone qui e promette loro una ipotetica felicità nell'aldilà. E Gesù è venuto a smascherarlo, questo inganno, che l'uomo sia felice. E la massima aspirazione dell'uomo è la felicità. Ed è possibile esserlo qui, in questa esistenza terrena, perché la volontà di Dio coincide con la massima aspirazione degli uomini. E la massima aspirazione degli uomini è la felicità. E la volontà di Dio, così come emerge dai Vangeli, è che l'uomo sia felice. Un Dio che fa di tutto e concorre affinché l'uomo sia felice.

Felicità dell'uomo che per Gesù il piacere, questa parola che le persone religiose pronunciano sempre con senso quasi di peccato, il piacere e la felicità degli uomini vengono prima di ogni precetto o comandamento religioso. Quindi Gesù è venuto per farci capire che è possibile essere felici qui, in questa esistenza terrena, e non nell'aldilà. Nell'aldilà saremo tutti felici, ma l'importante è essere felici qui, in questa esistenza terrena. Tutto il Signore fa perché l'uomo sia felice. Ma se questo è vero, perché allora questa felicità non fa parte del nostro patrimonio? Non ha fatto parte del nostro insegnamento? Perché se è vero che la volontà di Dio è che l'uomo sia felice, perché Dio mette paura? Il nocciolo della questione è tutto qui. Non puoi essere felice se pensi a un Dio che mette paura. Un Dio che sembra quasi geloso della sua felicità. Un Dio che è meglio non farsi accorgere che le cose vadano bene perché, ma... Nel linguaggio popolare le persone dicono: quando capita qualcosa è normale che nella vita capitino momenti, situazioni negative di dolore, malattia, fa parte del dinamismo stesso della vita. E quando capita, queste persone dicono: sentivo che stava per accadere perché andava tutto troppo bene. Quando il Padre Eterno si accorge che stiamo raggiungendo una soglia di felicità che lui giudica intollerabile, ecco che ci manda la croce, la disgrazia. Ma sia fatta la volontà del Signore. Ma perché Dio mette paura?

Mentre un re, un uomo politico, ha ai suoi ordini un esercito o una polizia per farsi rispettare ed ottenere obbedienza, gli uomini della religione non hanno altro che il potere di Dio. Ecco perché nelle religioni il Dio che premia e castiga premia quanti si sottomettono alle esigenze delle autorità religiose e castiga quanti gli sono disobbedienti. Sono le autorità religiose e la religione che presenta un Dio minaccioso per ottenere sottomissioni a leggi bislacche che non stanno né in cielo né in terra. Voi sapete che la religione impone delle leggi alle persone, delle leggi che nessuna persona che ha un centimetro di intelligenza potrebbe mai applicare. Allora, siccome queste leggi sono irrazionali, sono contro il bene, contro l'intelligenza degli uomini, gli vengono imposte sotto la minaccia della paura. Per cui l'uomo è obbligato ad osservare queste regole, perché altrimenti poi c'è il castigo. E che castigo? Un castigo divino. La cattiveria di Dio non è raggiungibile da nessun essere umano. La perfidia con la quale Dio è capace di castigare le persone non ha pari sulla terra. Credo che sulla terra non è finora apparsa una persona crudele e spietata come il Dio della religione. Andate a rileggervi il libro del Deuteronomio, l'ultimo dei primi 5 libri della Bibbia, dove è Dio che parla ed elenca tutte le maledizioni che capitano a chi trasgredisce la sua legge. Vedete, la legge è incomprensibile, è contro la ragione. Allora le persone religiose, la religione, l'autorità, per far sì che la gente osservi questa legge la mettono, la spacciano come volontà divina e la gente ha paura.

a trasgredirla. Se trasgredisco questa legge, cosa mi capita? Le maledizioni sono 52. Ne leggiamo solo alcune. È un po' una pagina tragicomica. C'è da piangere perché la gente ci credeva, perché era parola di Dio. È la Bibbia, e la Bibbia non può sbagliare. E la gente ci credeva. Ma attenti, non è che tra qualche anno o tra qualche secolo la gente riderà di noi e delle nostre paure? C'è una legge da imporre alle persone, e se uno trasgredisce la legge, se non obbedisci alla voce del Signore tuo Dio, se non metti in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te. Non è che se trasgredisco un comandamento mi capita una delle 52 maledizioni, ma tutte quante: la peste, il deperimento, la febbre, l'arsura, l'infiammazione, il carbonchio. Al posto della pioggia, sabbia e polvere. Il Signore ti colpirà con l'urgia d'Egitto, con la tigna e fantasia del Padre Eterno, con le emorroidi da cui non potrai guarire. Voi capite che la gente aveva paura a trasgredire queste leggi, e pensate cosa va a pensare il Padre Eterno. Se trasgredisci una legge, un precetto, ti manda tante disgrazie e le emorroidi da cui non potrai guarire. Il Signore ti colpirà di follia, di cecità, di confusione mentale. Ti colpirà sulle ginocchia, sulle cosce, con un'ulcera maligna, piaghe. E poi l'autore di questa pagina delirante, e sarà parola di Dio, ma delirante, è preoccupato e dice: non è che ho dimenticato qualcosa? Anche le numerose malattie, le numerose piaghe non menzionate nel libro della legge, il Signore le farà venire su di te. Quindi, se per caso ho dimenticato qualcosa, attento, che lo farò venire su di te. E poi l'immagine tremenda di Dio. Può essere l'uomo felice quando il Dio presentato è così? Il Signore prenderà piacere a farvi perire e distruggervi. Un sadico ci prende gusto e piacere a distruggere, e sarete strappati dal paese. Il finale è tragicomico il massimo. Ritornerete schiavi in Egitto. Vi venderanno, ma mancherà chi vi compra. Peggio non può essere con tutte queste disgrazie. Suscita il riso, ma chiediamoci: se anche certe cose che noi pensiamo oggi, tra qualche anno o tra qualche secolo faranno ridere quelli che leggeranno, chissà.

Gesù è venuto a smascherare tutto questo per rendere felice l'uomo. Anzitutto, Gesù ha denunciato che è la religione che ha inventato il peccato per inculcare il senso di colpa nelle persone e poterle così dominare. Questo è il crimine compiuto dalla religione. Ha fatto in maniera che l'uomo si senta sempre peccatore perché, per quanto l'uomo cerchi di essere a posto con Dio, le esigenze di questo Dio sono tante e innumerevoli, che accade sempre qualcosa che non va e ti senti in colpa. Allora, come può essere felice l'uomo se si sente in colpa nei confronti di questo Dio? Come può l'uomo essere sereno se sente di essere sempre in peccato nei confronti di Dio? Quindi un meccanismo diabolicamente perfetto. La religione è una struttura di leggi che fa sì che l'uomo si senta sempre in colpa, sempre in peccato, e per quanti sforzi faccia non riesca mai a sentirsi in piena comunione con Dio. Oggi possiamo sorridere. Nei catechismi di una volta c'era il concetto che per fare la comunione bisognava essere in grazia. Ma essere in grazia era un'impresa impossibile, perché anche se ti sforzavi, ti confessavi all'ultimo momento, e nonostante tutti questi sforzi, se per caso ti sfiorava l'idea «ecco, finalmente sono in grazia», peccavi di orgoglio. Non eri più in grazia e dovevi ricominciare tutta la trafila. Ecco, la religione è riuscita a creare questo meccanismo diabolico, far sì che gli uomini si sentano sempre in colpa, perché è la religione che inventa questo peccato per dominare le persone. Ed è solo l'istituzione religiosa che può togliere il peccato, che è una maniera per dominare le persone.

Gesù smaschera che quella che viene chiamata legge di Dio è un vuoto contenitore che racchiude soltanto le pretese e le esigenze della casta sacerdotale al potere. Mai la legge di Dio viene invocata quando è a favore concreto del bene delle persone, ma sempre quando è a beneficio dell'istituzione religiosa, a difesa dei propri privilegi e delle proprie traballanti teorie. Ebbene, per Gesù la legge di Dio semplicemente non esiste, perché Dio è amore e l'amore non si può esprimere attraverso le leggi, ma attraverso opere che comunicano vita. Ci sarà la legge di Mosè, dalla quale Gesù prenderà le distanze, mentre l'istituzione religiosa si muove animata e protetta dalla legge di Dio. Gesù si muoverà sempre all'insegna dell'amore del Padre. Per la religione ciò che conta è l'onore di Dio, e per questo si disonora l'uomo. Per Gesù il bene dell'uomo è il valore più importante. Quando al bene dell'uomo si sovrappone una verità o un valore assoluto, attenzione, perché prima o poi questo valore si ritorcerà contro l'uomo. Per Gesù non c'è nulla di più importante del bene dell'uomo, e Gesù con la sua grinta cambia completamente questo rapporto degli uomini con Dio. Gesù nel Vangelo di Matteo viene chiamato il Dio con noi. Giovanni nel suo prologo dice che Dio nessuno lo ha mai conosciuto e il Figlio ce lo ha rivelato. In Gesù Dio diventa uomo. È una verità che la Chiesa da sempre ha sostenuto e sulla quale si basa la sua teologia, che dobbiamo portare alle estreme conseguenze. Se in Gesù Dio diventa uomo, significa che è diventato pienamente uomo. E infatti Gesù è pienamente uomo, cioè pienamente umano. Gesù non tenterà di difendere l'onore della religione di Dio, ma pienamente umano sarà sensibile ai bisogni e alle sofferenze degli uomini. Gesù è il Dio umano, profondamente umano, attento e vicino là dove ci sono le sofferenze e le situazioni di difficoltà. Ma cosa è successo con Gesù? Secondo la cosmologia, l'immaginario dell'epoca, Dio veniva considerato nell'alto dei cieli e gli uomini sulla terra, lontanissimi. Per avvicinarsi a Dio, gli uomini dovevano separarsi dagli altri esseri umani attraverso uno stile particolare, attraverso delle preghiere, attraverso sacrifici, offerte, cioè l'uomo dalla terra doveva innalzarsi verso la divinità, cioè l'uomo doveva spiritualizzarsi. Ebbene, con Gesù, Dio considerato nell'alto dei cieli è sceso sulla terra per stare a fianco a noi. Allora succede quel meccanismo perverso che la religione in realtà è atea e produce solo degli atei, perché nella religione l'uomo vuole spiritualizzarsi per incontrare il Signore che sta in alto, e il Signore che era in alto è sceso per stare vicino agli uomini. Gli uni salgono e l'altro scende e non si incontrano. Più le persone religiose si spiritualizzano, più salgono alla ricerca di questo Dio e meno incontrano Dio, che si è fatto uomo e sta a fianco degli uomini. Ecco perché spesso le persone religiose sono così disumane,
così fredde, così insensibili nei confronti dei bisogni dell'umanità. Con Gesù Dio ha preso un volto umano, e proprio Gesù, lui che lo può fare perché è Dio, smentirà il grande imbroglio della religione, che è presentare come volontà di Dio quelle che erano invenzioni degli uomini. Noi abbiamo paura a trasgredire una regola, perché se ci dicono che è la volontà di Dio, chi si permette di trasgredire? E se invece l'avesse inventata quel tale o quel tal'altro, una persona come noi? Sì, è vero, avrà dei titoli, vestirà in maniera diversa, ma è sempre una persona come noi.

0: Allora è stata la casta sacerdotale religiosa al potere che per inculcare le sue traballanti verità e farle osservare alla gente le ha presentate come volontà di Dio. Volontà di Dio già rifiutata dai profeti. Geremia al capitolo 8 denuncia e dice: la legge, voi scribi vi riempite la bocca della legge di Dio. Quale legge? Quella menzognera della vostra penna bugiarda? Cioè, siete stati voi che avete falsificato la legge di Dio per i vostri interessi. Una di queste falsificazioni è proprio il concetto di peccato. Se noi prendiamo i libri della legge, troviamo tutta una serie di elenchi di prescrizioni che rendono l'uomo in peccato. Già i profeti avevano smascherato questo. C'è nel profeta Osea, al capitolo 4, versetto 8, Dio stesso che inveisce contro i sacerdoti e dice qualcosa di tremendo. I sacerdoti si nutrono del peccato del mio popolo e il loro cuore è avido della loro iniquità. È una denuncia tremenda. Attenti ai sacerdoti, tuonano contro i peccati e i peccatori, ma in cuor loro si augurano non solo che la gente continui a peccare, ma che pecchi sempre di più, perché più voi peccate, più noi ingrassiamo. Parliamo dei sacerdoti dell'epoca. A quell'epoca il perdono delle colpe non veniva concesso con la modifica ricetta di tre pater ave gloria, ma ci volevano tre capre, tre galline, un piccione. Quindi il clero si manteneva con le offerte che la gente doveva portare al tempio per ottenere il perdono dei peccati. Ecco perché avevano falsificato la legge, avevano reso la legge impossibile da osservare per assicurare un flusso continuo di entrate al tempio. Se malauguratamente la gente cominciasse a peccare meno, e non è possibile perché la gente si mantiene su uno standard abbastanza apprezzabile, ma se disgraziatamente trovassero un'altra maniera per farsi perdonare le colpe, per il tempio è la fine, è la bancarotta. Allora era la classe sacerdotale al potere che rendeva la legge impossibile da osservare in modo da mantenere il flusso delle entrate nel tempio non solo costante ma crescente. Quindi questa espressione di Osea, si nutrono dei peccati del mio popolo, cioè peccate che noi mangiamo, ma non solo, e sono avidi, desiderosi della loro malvagità. Il sacerdote tuona contro i peccatori, ma dentro di sé spera che pecchino sempre più, voi peccate e noi ingrassiamo. Allora vediamo ciò che impedisce la felicità. RNC ha presentato Dio e la felicità dell'uomo. Riflessioni sul messaggio di Gesù di Padre Alberto Maggi. Letture di Carla Sprinzeles.
1: RNC in blu.
2: RNC. Note di classica.

0: In Blu 2000 News.
1: Si aggrava il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ieri ha colpito la Colombia. Gli ultimi bollettini ufficiali delle autorità di Bogotà parlano di 224 morti accertati e di quasi un migliaio di feriti. I dispersi sarebbero 2.700. Il dolore e la solidarietà del Papa e della CEI. I fronti bellici si inaspriscono in Europa e nel Medio Oriente. La guerra in Ucraina diventa ogni giorno più cruenta, soprattutto con vittime civili. In Medio Oriente un missile probabilmente Houthi colpisce una nave mercantile al largo dello Yemen, morti e feriti. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per celebrare la 60ª edizione della Giornata Mondiale della Pace, in programma il prossimo 1 gennaio. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano purtroppo la devastazione portata in Colombia dal potente sisma che ieri ha colpito il paese latinoamericano. Gli ultimi bollettini ufficiali delle autorità di Bogotà parlano di 224 morti accertati e un migliaio di feriti, oltre a migliaia di persone sfollate. Ma il numero dei dispersi, almeno 2.700 abitanti delle zone più colpite dal terremoto, apre prospettive inquietanti, mentre parte la macchina internazionale dei soccorsi. Caterina Dall'Olio.
2: Sono più di 200 i morti del terremoto che ha devastato la Colombia, oltre 900 i feriti e 2.700 i dispersi, ma secondo una stima dei sismologi americani si potrebbe arrivare a 1.000 vittime e $1 miliardi di danni. Il terremoto ha bloccato metà del paese. L'autorità per l'aviazione civile ha segnalato che in 5 aeroporti i voli sono sospesi per via dei danni, tra cui quello di Pereira, dove è crollato il soffitto. Riaperto questa mattina lo scalo di Cali dopo ripristino completo dell'energia elettrica, sono stati chiusi anche alcuni collegamenti autostradali nevralgici per via delle frane e per fare accertamenti strutturali su ponti e tunnel. Il governo ha annunciato lo stato di calamità nazionale e mobilitato l'esercito. Il neopresidente di estrema destra è fresco di giuramento appena 4 giorni fa e non ha mai avuto altri incarichi pubblici. Ora deve far fronte a quello che il Servizio Geologico Colombiano definisce uno dei terremoti più intensi dell'ultimo secolo. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E di fronte a questo ennesimo pesante disastro naturale, Papa Leone e la Chiesa italiana si stringono alla popolazione colombiana assicurando preghiere e sostegno. Chiara Placenti.
3: Il Papa è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito la Colombia, lo si legge nel telegramma a firma del segretario di Stato, Cardinal Parolin, diretto a Monsignor Muñera Correa, arcivescovo di Cartagena e presidente della Conferenza Episcopale Colombiana. Il pontefice assicura la sua vicinanza spirituale ed esprime gratitudine a tutti coloro che si adoperano in ricerca, soccorso e assistenza alle vittime. Vicinanza fraterna e partecipazione commossa sono state espresse alla Chiesa e al popolo colombiano dal Cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI. Nel messaggio Zuppi assicura l'impegno a destinare risorse straordinarie per far fronte a questa prima emergenza. Solo un mese e mezzo fa il sisma che ha messo in ginocchio il vicino Venezuela. Due emergenze che si sommano. Caritas Italiana farà la sua parte per entrambi i paesi. Così Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana, parlando dal Venezuela a conclusione oggi della missione avviata il 3 agosto per visitare le aree più colpite e conoscere gli interventi avviati e definire con Caritas Venezuela le priorità dei prossimi mesi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Conflitto in Ucraina. Secondo l'intelligence americana ci sono i servizi segreti russi dietro l'attacco della scorsa settimana all'aeroporto di Lipsia. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con missili e droni. Giorgia Bresciani.
4: I raid russi hanno causato la notte scorsa almeno 9 morti, di cui 6 a Zaporizhia, nel sud-est del paese, dove un attacco massiccio con missili e bombe guidate ha danneggiato edifici residenziali e strutture non residenziali. Altre 3 persone, tra cui un ragazzo di 15 anni, hanno perso la vita invece nella regione orientale di Dnipropetrovsk. Zaporizhia è stata colpita con missili balistici nordcoreani, zircone e bombe aeree guidate, scrive sui social il presidente Zelensky, secondo cui ogni passo che la Russia compie dimostra che Mosca si sta preparando non per la pace ma per l'escalation, e il mondo, aggiunge, deve rispondere ora, non aspettare. Il ministero della difesa russo rivendica intanto la conquista di altri 2 villaggi nelle ultime 24 ore nelle regioni di Zaporizhia e Kharkiv. Anche Mosca conta vittime, 3 civili, un uomo è morto e altri 2 sono rimasti feriti in un attacco ucraino a Belgorod, colpita un'altra raffineria di petrolio russa. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Sempre più complessa e tesa la situazione nell'area del Golfo Persico e nelle acque fino al Mar Rosso. Oggi un mercantile è stato colpito da missili probabilmente Houthi al largo dello Yemen. Nell'attacco sarebbero morti 4 marittimi. Marco Burini.
5: Dallo stretto di Hormuz non passano navi, su quello di Bab el-Mandeb piovono missili. Gli americani hanno sparato al timone di un'imbarcazione che cercava di uscire da un porto iraniano. Nessuna vittima. Mentre sono 4 i morti su un cargo dell'Arabia Saudita centrato da un missile degli Houthi, i miliziani sciiti dello Yemen alleati dell'Iran, che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, punto di congiunzione tra Oceano Indiano e Mar Rosso, e quindi Mediterraneo, tramite il canale di Suez. Lo stretto di Hormuz non è affatto aperto, checché ne dica Trump, il quale, si viene a sapere oggi, un mese fa ha dovuto nascondersi in un carrello per il cibo per cambiare aereo, mentre tornava dal summit NATO in Turchia. Evidentemente la minaccia di un attentato da parte dell'Iran era stata ritenuta concreta. Il regime degli Ayatollah è un osso duro per il boss della Casa Bianca. Sono negoziatori molto subdoli. Prima accettano qualcosa, poi dicono alla stampa che non l'hanno fatto. Dice lui, che cambia le carte in tavola ogni 2 per 3. Marco Burini, Lina, allo studio.
1: Disarmare la tecnica, servire la pace e la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per celebrare la 60ª giornata mondiale della pace in programma il prossimo 1 gennaio. Ce ne parla Paolo Fucili.
6: Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile, e quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. Sono riflessioni di Papa Leone dall'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, temi che ispireranno anche la prossima giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI 60 anni fa, con tema per il 2027, scelto da Papa Prevost e annunciato oggi: disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. L'intento, spiega il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, è anzitutto richiamare la responsabilità morale di chi agisce in politica ed esortare l'umanità intera a promuovere la dignità della persona. Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: Meteo sull'Italia: è iniziata un'altra settimana di caldo torrido che durerà almeno sino a Ferragosto, ma proprio per l'eccessivo calore su alcune regioni stanno scatenandosi brevi ma violenti fenomeni temporaleschi. Lucia Ascione.
7: Puntuali si sono verificate le previsioni, le massime sono risalite, soffocano ben 19 delle 27 città attenzionate dal Ministero della Salute. E domani non andrà meglio, persisterà anche l'afa notturna che tanto sta condizionando il recupero psicofisico del nostro organismo. Ma oltre la massima allerta per caldo intenso e umidità persistente, si registrano fenomeni piovosi, soprattutto pomeridiani, anche a carattere temporalesco, sulle zone interne di confine in 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia, Umbria. Possono manifestarsi grandinate anche intense, seppur di breve durata, complicate da raffiche di vento. L'allerta diffusa dalla Protezione Civile evidenzia anche una possibile criticità di carattere idrogeologico. Tra gli scenari previsti, l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua minori, con possibili esondazioni nelle aree immediatamente vicine, probabili allagamenti e cadute massi nelle zone rocciose. Lucia Ascione, Linea allo studio.
1: In questa estate torrida, non solo la nostra salute è messa duramente alla prova, anche le nostre amate automobili sono a rischio. Secondo Feder Carrozzieri, il caldo può causare danni potenziali fino a 16.400 euro a ogni vettura. Ugo Scali.
8: Le auto sotto il sole subiscono un deterioramento di molte loro parti, primi fra tutti gli pneumatici, sempre a contatto con l'asfalto rovente che, spiega Feder Carrozzieri, nelle giornate di caldo intenso supera con facilità i 60 gradi e così l'usura del battistrada diventa più veloce. Le alte temperature impattano poi sulle batterie che perdono più facilmente la carica. Nell'abitacolo il caldo estremo favorisce il degrado delle plastiche del cruscotto, l'invecchiamento precoce dei rivestimenti dei sedili. Necessario dunque correre ai ripari. Feder Carrozzieri consiglia di controllare regolarmente la pressione degli pneumatici e i livelli dei liquidi, utilizzare una copertura termica per la batteria al fine di isolarla dal calore eccessivo. Parasole e tendine infine possono proteggere gli interni nelle ore più calde. Ugo Scali, linea allo studio.
1: È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Luigi Ferraiuolo.
9: Sembra di essere ritornati alla strategia della tensione, almeno questa è l'idea che si deve essere fatto Walter Lavitola della nostra Italia per aver letto o ascoltato troppe storie di intrighi in cui vince sempre il cattivo. Eppure da ieri sera è ospite di Rebibbia, accusato di tentata strage aggravata dal metodo mafioso per aver fatto sistemare una bomba sotto la casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Domani è previsto l'interrogatorio di garanzia, intanto resta latitante Clesio Gomez Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno a casa di Ranucci. Sigfrido Ranucci è vittima di un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio mediatico, ha commentato il suo avvocato Roberto De Vita. Parallelamente all'inchiesta si muove lo scontro politico. Ranucci, in un post su Facebook visto da un milione di persone, ha lanciato l'allarme che lo vogliano sostituire dalla guida di Report, dopo che il vice premier Salvini ha chiesto che venga sospeso dal programma. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'eclissi di sole prevista sul nostro paese per domani sera prima del tramonto impazza sul web. Nelle ultime ore è infatti diventata l'argomento assolutamente più gettonato sui social, mentre YouTube e Netflix annunciano dirette video dello straordinario evento astronomico. Opportunità da non perdere, soprattutto al nord, dove la copertura supererà il 90%. Monica Di Loreto.
10: Ci sono tramonti che passano e tramonti che restano. Domani sera, 12 agosto, il sole scenderà verso l'orizzonte e la luna lentamente gli passerà davanti. Per qualche minuto la luce dell'estate cambierà colore e il cielo sembrerà raccontarci una storia antica, una di quelle che tornano ogni tanto quando la terra, il sole e la luna si ritrovano sulla stessa linea. Sarà un'eclissi parziale, visibile in tutta Italia, più spettacolare al nord, dove la luna arriverà a coprire oltre il 90% del sole. Ma la meraviglia non deve farci dimenticare la prudenza. Gli oculisti avvertono: mai guardare l'eclissi a occhio nudo, servono occhiali e filtri certificati per l'osservazione solare, e quando il sole scomparirà dietro l'orizzonte resterà soltanto il ricordo di quel cielo diverso dal solito. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Sport, grande impresa di un atleta azzurra ai giochi europei in Gran Bretagna, Eloisa Coiro entra nella storia dell'atletica italiana per aver stabilito il nuovo record nazionale degli 800 metri. La mezzofondista romana di 25 anni nelle batterie degli europei di Birmingham ha ottenuto un tempo eccezionale, 1 minuto 57 secondi e 56 centesimi, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, che resisteva da ben 46 anni, stabilito a Pisa il 5 luglio 1980, il record italiano femminile più longevo di sempre. Ed era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione sul...
11: Notte di classica.

Buonasera, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichilino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Sant'Edoardo Re di Nichilino, trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Vincenzo. Accogliamo il celebrante con il canto 663 sul libretto rosso, Il tuo popolo è in cammino.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa si fa ricordare la Santa Chiara, Vergine Chiara d'Assisi. Per celebrare degnamente santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia. Kyrie eleison. Cristo, che alla donna pentito hai promesso il paradiso. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nella tua misericordia hai ispirato a Santa Chiara l'amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi a noi di seguire Cristo in povertà di spirito per contemplarti un giorno nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: tu, figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle, come questa genia dei ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Io guardai ed ecco una mano tesa verso di me, tenevo un rotolo, lo spiegò davanti a me. Era scritto all'interno e all'esterno e vi erano scritti lamenti, pianti e guai. Mi disse: figlio dell'uomo, mangia ciò che hai davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprì la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: figlio dell'uomo, nutrisci il ventre e riempi le viscere con questo rotolo che io ti porgo. Io lo mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse: figlio dell'uomo, va, recati dagli israeliti e rifilisci loro le mie parole. Parola di Dio.

nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia, più che in ogni altro bene. Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, miei consiglieri i tuoi precetti. La legge della tua bocca mi è preziosa, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca. State vedete come buono è il Signore. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio cuore. Apro anelante la bocca, perché desidero i tuoi comandamenti.

il signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. E ve ne pare, se un uomo ha 100 pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le 99 sui monti per andare in cerca di quella perduta? Se gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. Parola del Signore.

Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Carissimi fratelli e sorelle, queste parole di Gesù sono tra le più frainteso del Vangelo. Diventare come bambini non significa rimanere immaturi o vivere una sorta di infantilismo spirituale. Significa recuperare ciò che rende un bambino veramente tale, cioè la fiducia. Il bambino vive sapendo di essere nelle mani di qualcuno che si prende cura di lui. E questa è la piccolezza evangelica. Molto spesso pensiamo che diventare adulti significhi non avere bisogno di nessuno, controllare tutto, bastare a noi stessi. Il Vangelo ci insegna invece il contrario. La maturità della fede consiste nel riconoscere che la nostra vita è davvero al sicuro quando è nelle mani di Dio. Questa fiducia non ci rende più deboli, ci rende più liberi. È proprio che si sente custodito da un amore più grande che trova il coraggio di prendere decisioni grandi nella propria vita. La paura, infatti, ci rende prudenti fino alla paralisi. La fiducia, invece, rende possibile l'audacia. Per questo la piccolezza evangelica non è passività, ma la sorgente delle scelte più coraggiose. Carissimi fratelli e sorelle, Santa Chiara d'Assisi, di cui oggi facciamo memoria, ne è una testimonianza luminosa. Soltanto una giovane donna profondamente convinta di essere nelle mani di Dio poteva lasciare tutto, andare contro le aspettative del suo tempo e dare origine a una forma di vita che avrebbe cambiato la storia della Chiesa. Non è stata la sicurezza nelle proprie capacità a sostenerla, ma la certezza di essere sostenuta dall'amore del Signore. Questo è il paradosso del Vangelo. I piccoli sono i più grandi. Chi si affida a Dio non rinuncia a pensare, a scegliere o a lottare. Semplicemente smette di portare da solo il peso della propria esistenza. Saluto Gesù Cristo.

0: nelle sante vergini il Signore ci dona un modello di fecondità nello spirito. Grati per questa ricchezza che Egli offre sempre alla sua Chiesa, innalziamo la nostra preghiera. Diciamo: donaci, Signore, un cuore sapiente e fedele.
1: Donaci, Signore, un cuore sapiente e fedele.
2: Per la Chiesa, Vergine Sposa, crescendo nella fede e nell'adesione alla volontà di Dio, tenda alla piena maturità.

0: consacrata al suo amore. Conforti, sostenga chi è nel dolore e nel dubbio e gli indichi la via della vera gioia. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore sofferente e fedele.
0: Per le famiglie cristiane, alimentino la loro fede con la preghiera, vivono unite nell'amore e siano grembo fecondo di sante vocazioni. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore sapiente e fedele.
0: Per noi qui riuniti, il nostro cuore sia sempre più assetato della parola di Dio e cerchi instanchibilmente il volto radioso di Cristo. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore sapiente e fedele.
2: Ricordiamo e preghiamo per i cari defunti, in modo particolare per Trigesima Cappellino Maria Giuseppe. Il Signore, o Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei defunti, dei fedeli defunti. La tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della tua redenzione. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore sapiente e fedele.
2: Padre, che nelle sante vergini offri ai tuoi fedeli esempi di luminosa fedeltà, fa che per loro intercessione camminiamo gioiosi verso il tuo Figlio, che è via, verità e vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

nostra vita. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Preghiamo. O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Chiara, e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi,

risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Santa Chiara ci offri un esempio nella comunione con lei, un vincolo di amore fraterno nella sua intercessione, aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la ruggiera del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volenteramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto agli Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Per gloriti della partecipazione ai santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Chiara portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù per aderire a te, unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore. Grazie per la nostra partecipazione, anche per la nostra presenza, anche per i cori. Ci ascoltiamo con l'avviso.
1: Un avviso per sabato per la solennità dell'Assunzione di Maria. Le messe prefestive saranno venerdì 14 agosto alle 18.15 alla Madonna della Fiducia e sempre alle 18.15 a Maria Regina Mundi. Invece sabato 15 agosto le messe saranno alle ore 10 a Maria Regina Mundi, alle 11.15 a Madonna della Fiducia alla Santissima Trinità, alle 18.15 sempre alla Santissima Trinità. Qui a Sant'Edoardo non ci sarà la messa. Domenica 16 agosto l'orario normale festivo di tutte le domeniche.
0: Adesso chiediamo la benedizione al Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace.
2: Grazie.

Dalla parrocchia Sant'Edoardo Re di Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ascolta dall'ospedale e dalle case di riposo. Grazie per aver pregato per noi. C'è la telecamera fino alle 7. C'è la telecamera.

Yeah.

Thank you.

Y ahora.

Thank you.

0: di Giacomo Puccini, dall'atto primo di Tosca, abbiamo ascoltato Recondita armonia. Le voci parallele per Cavaradossi erano di Luciano Pavarotti, Jussi Björling, Franco Corelli.
1: RNC, in blu. Ok.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia.
1: L'Emporio della Solidarietà. Marco, un operatore, spiega come nasce il progetto.
2: Il progetto Emporio nasce per tamponare problemi di difficoltà economica temporanei, quindi non necessariamente storie antiche di povertà. Può capitare una separazione, una malattia, perdere il lavoro, e quindi le persone si rivolgono a noi tramite i servizi sociali, il nostro centro d'ascolto. Cerchiamo con il nostro sostegno di aiutare le persone a rimettersi in carreggiata, e può capitare, capita, che dopo un periodo di fruizione del servizio dell'Emporio i nostri utenti spicchino di nuovo il volo e si trovino di nuovo a poter essere indipendenti.
1: Agata è una beneficiaria dell'Emporio della Solidarietà. È lei a raccontare cosa significa il sostegno concreto.
3: Vengo all'Emporio perché a seguito della mia separazione ho dovuto accedere e chiedere l'aiuto all'Emporio. Entrando qui all'Emporio comunque ci sono molta scelta di alimenti, detersivi, alimenti per bambini, pannolini, comunque tutto quello che può servire in una casa. È da più di un anno che vengo all'Emporio e mi è passato quell'imbarazzo che avevo inizialmente, perché ho trovato comunque il personale molto vicino, e grazie a questo aiuto la mia situazione sta cambiando.
1: Come si costruisce il rapporto?

0: Amici, infatti, oltre a fare la spesa, si soffermano anche a chiacchierare con noi e a dirci un po' quali sono le loro problematiche e insieme si cerca di capire come poterli aiutare meglio.
1: Lo spirito dell'Emporio della Solidarietà è nelle parole di Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
2: L'Emporio della Solidarietà è davvero un progetto di speranza, un progetto che punta veramente a quella concretezza della carità, che dalle parole ai fatti è risposta concreta per quanto sulla tavola anche dei nostri fratelli e sorelle più poveri, a volte più in difficoltà, garantiscano appunto quel sostegno dei bisogni primari. E l'Emporio con la tessera punti è possibile appunto fare la spesa, si entra, si passa il codice sul lettore e senza denaro contante, ma attraverso appunto questo punteggio è possibile fare la spesa con il carrello, quindi in modo veramente dignitoso. Soprattutto direi anche in senso pedagogico, è un modo per riallenare anche dopo un momento di fatica, di povertà, magari anche a gestire le risorse che grazie alla provvidenza in questo caso, all'8 per 1000 in particolare e a tutti i partner che fanno parte di questa avventura è possibile mettere.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
5: RNC presenta
6: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
7: I nostri viaggi sono ricchi di paesaggi, di suggestioni, di ricordi, di sapori, di gusti e stasera con Restate in Italia, io e Livio Cosentini in regia vogliamo parlarvi di storia, di arte e di contemporaneità. Destinazione Abruzzo. Andiamo a conoscere dei capolavori che è possibile vedere al Munda, Museo Nazionale d'Abruzzo. Ci accompagna la direttrice del Munda, Federica Zalabra. Buonasera, benvenuta.
8: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
7: Grazie a lei perché ci accompagnerà in un viaggio che oso dire che sarà splendido. La visitazione all'Aquila la vediamo scritta ovunque ed è un qualcosa che vi caratterizza e vi caratterizzerà fino a fine settembre ed è veramente un incontro fra opere diverse che vibrano della stessa vibrazione.
8: Eh sì, per noi è un grande raggiungimento quello di aver potuto riportare a casa, perché questo è veramente un ritorno a casa, la visitazione realizzata da Raffaello nel 1517 e abbiamo deciso di farla colloquiare con un'altra visitazione, quella straordinaria di Jacopo Contormo che viene dalla chiesa di Carmignano. Quindi per la prima volta questi due capolavori si parlano una lingua simile ma diversa e di questo il visitatore se ne rende racconto, ma soprattutto l'aquilano potrà riabbracciare idealmente un capolavoro che il grande Urbinate fece per la città appunto nel 1517, che per varie vicissitudini andò via e ora torna.
7: Come ci possiamo preparare a questa visita? Come possiamo cercare di capire noi visitatori il linguaggio simile e il linguaggio diverso che queste opere hanno fra di loro?
8: Innanzitutto facendosi affascinare dalla bellezza di queste due opere che sono esposte in una stessa sala e che permettono al visitatore di vederle all'unisono. Quello che vediamo è, diciamo, il livello più alto del classicismo di Raffaello, quando per dirla con le parole di un grande storico dell'arte, la cresta sottile del classicismo si stava infrangendo e quindi, diciamo, arriva al suo apice, ma già molto mostra che ci sono

0: degli elementi un po' diversi che arrivano nella sua arte, e poi Pontormo a distanza di 10 anni che di questi elementi fa un linguaggio totalmente manierista, quindi cambia completamente, inserisce elementi un po' distorsivi, anche un po' difficili da comprendere fino in fondo, ma quello che gli lega pienamente è questo legame molto stretto con un tema che è quello appunto della Visitazione, un tema importante per l'aspetto iconografico.
1: Quindi quali sono le convergenze e le divergenze fra questi due, se ce ne sono naturalmente?
0: Ovviamente sì, ci sono, partono entrambi dallo stesso soggetto che è il testo evangelico, quindi l'incontro fisico tra due donne, entrambe incinte, che appunto parlano tra loro una lingua muta per certi aspetti, ma mentre Raffaello rappresenta tutto all'interno di un paesaggio e quindi ricorda quanto sia importante il legame tra figura umana, studio della figura umana e studio della natura, del paesaggio, Pontormo già si è rinchiuso all'interno di un ambiente diverso che è quello appunto intellettuale, fortemente arrovellato del manierismo, e le sue donne non solo si incontrano in una strada di Firenze, ma si incontrano anche al cospetto di due strane figure che sono due ancelle ma che fissano il riguardante, quindi il visitatore non potrà spostarsi da questi occhi che lo fissano e lo attraggono all'interno dell'opera.
1: Il visitatore sarà anche interrogato al tempo stesso, perché voi ospitate questo evento temporaneo che però risulta in qualche modo in un dialogo diretto anche con le collezioni del museo.
0: Sì, abbiamo voluto inserire questa mostra all'interno di una di esposizione del museo, e quindi che è un 500 ovviamente abruzzese, ma mostrare come gli artisti abruzzesi all'epoca, in particolar modo Saturnino Gatti o anche Cola della Matrice, avessero già avuto modo di vedere di Raffaello e essere nello stesso tempo già in alcuni casi anche precursori di questo linguaggio manierista di cui
1: tra l'altro sarà un'occasione per tutti coloro che verranno al MUND, al Museo Nazionale d'Abruzzo, e ci saranno tra l'altro di queste, se non sbaglio, a fine agosto, al 28 di agosto, anche delle aperture serali.
0: Sì, noi abbiamo già iniziato a luglio ad ampliare la nostra offerta. Normalmente i musei sono aperti 6 giorni su 7, noi saremo aperti 7 giorni su 7 nell'orario diurno, ma abbiamo deciso anche di fare delle aperture straordinarie in notturna, in serale, e che sono iniziate a luglio e proseguiranno fino alla fine di agosto, ma in realtà posso già dirvi che per il mese di settembre avremo la possibilità di avere ulteriori aperture.
1: E allora noi vogliamo continuare a parlare di non solo della Visitazione all'Aquila, ma veramente del contesto, perché quando parliamo del MUND stiamo parlando di un qualcosa anche di veramente particolare e straordinario, perché si parla di un museo che ritorna nella sua sede, di una anche di una grande ricostruzione di cui parleremo fra pochissimo, e poi si è sentito tanto parlare di Ecce Homo, che finalmente ha riguardato in senso stretto il MUND. Di tutto questo parleremo fra pochissimo. Nel frattempo ascoltiamo la musica di In Blue 2000, questo l'avrete sicuramente riconosciuto, è Michael Jackson, Don't Stop Till You Get.

0: Restate in Italia, ma restate al Munda, al Museo Nazionale d'Abruzzo. Ci stiamo facendo accompagnare dalla direttrice del Munda, Federica Zalabra, all'interno non solo dell'evento di cui parlavamo poco fa, ma proprio all'interno di un luogo che ha vissuto un anno, sta vivendo un anno molto importante, direttrice, perché abbiamo assistito veramente al ritorno finalmente nel castello cinquecentesco dell'Aquila dopo oltre 16 anni dal terremoto del 2009.
1: Una grande emozione per noi essere stati in grado di poter rimettere piede all'interno del castello cinquecentesco, che è la casa del museo fin dal 1951. È vero, abbiamo solamente una parte del castello, perché diciamo la gran parte di gli anni a venire proprio dopo questo restauro che lo interessa, ma per noi è stato possibile poter esporre il nucleo più importante delle nostre collezioni, e quindi il d'Abruzzo al centro della città, in grado di poter mostrare collezioni e contenitore in un dialogo molto affascinante, molto suggestivo.
0: Come sono andati questi mesi rispetto ai visitatori, rispetto alle persone che finalmente potevano ritornare lì?
1: Siamo veramente felicissimi, i nostri visitatori sono aumentati in maniera esponenziale. C'è stata prima, alla fine dell'anno, cinquecentesco, il museo all'interno del castello, e poi c'è stata l'apertura della capitale della cultura, quindi con una presenza di molti più turisti, di molti più visitatori in città, che ovviamente confluiscono all'interno del museo più importante dell'Aquila, e poi la mostra di Raffaello, ma prima la presenza dell'Ecce Homo, hanno fatto da catalizzatore, senza dubbio.
0: Ecco, sull'Ecce Homo occorre spendere qualche parola, perché credo che quello sia stato veramente un momento epocale per voi.
1: Sì, assolutamente sì. Il fatto che il Ministero della Cultura abbia identificato il Museo Nazionale d'Abruzzo come la casa per l'Ecce Homo, che tornava in Italia dopo insomma aver passato la gran parte della sua vita fuori dai nostri confini, per noi è stato importantissimo. Abbiamo un grande capolavoro che non parla solo di Abruzzo, o meglio parla di altre parti. C'è questa Napoli aragonese dove si forma Antonello da Messina negli anni 60 del 400, che in parte influenza anche la nostra pittura, e quindi insomma per noi è stato anche un modo per poter ricondurre all'interno delle nostre collezioni idealmente questo capolavoro di qualità suprema.
0: Non si tratta solo di riappropriarsi di un pezzetto di storia, si tratta di creare un luogo che guardi anche verso il futuro, un museo al passo coi tempi, che possa essere in dialogo con la comunità ma anche con il respiro internazionale.
1: Sì, noi questo stiamo facendo. Prima abbiamo creato un legame stretto con la comunità, con il territorio, e lo abbiamo fatto negli anni anche in cui non eravamo all'interno del castello, perché ci serve il supporto e ci serve che la comunità si riconosca in noi, nel suo museo. E poi però abbiamo voluto dare questa spinta molto forte a con capolavori regolari, con mostre, ma anche con tutta una strumentazione tecnologica che ci mette all'avanguardia nella valorizzazione e anche nella fruizione, e senza dubbio anche un'accessibilità a 360 gradi che ci contraddistingue e che è uno dei punti fondamentali del nostro lavoro: fare in modo che il museo sia accessibile a tutti.
0: Federica Zalabra, grazie per averci condotto all'interno del Munda, e noi invitiamo naturalmente tutte le persone che ci stanno ascoltando ad accorrere da voi. Grazie, buona estate e buona serata.
1: Grazie a lei e vi aspettiamo, grazie.
0: Assolutamente. E questo era il viaggio di oggi, che ci ha portato in Abruzzo, ma che ci ha portato anche all'interno della storia, dell'arte e anche un po' in tutto il mondo. È bello perché i viaggi ne contengono altri al loro interno, ed è un gioco di scatole cinesi che facciamo molte volte qui a Restate in Italia. Noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo viaggio. Ciao.
2: Restate in Italia.
3: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ben ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio attraverso il mare aperto delle nuove generazioni per coglierne desideri, aspirazioni, paure, e torniamo a percorrere un tratto di strada che ci sta particolarmente a cuore, che è quello che ci permette di mettere a fuoco il desiderio di esserci, di contare, di dire noi anziché io, dei giovani che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni. E a loro il Presidente della Repubblica, nel suo ultimo messaggio di fine anno, in vista appunto degli 80 anni della Repubblica, ha rivolto parole fortissime. Qualcuno ha detto che vi giudica senza conoscervi davvero, vi descrive come diffidenti, distaccati, arrabbiati. Non rassegnatevi, siate esigenti, coraggiosi, scegliete il vostro futuro. E passo dunque dal campo largo ad una soggettiva per presentarvi un ragazzo che ama così tanto la politica da aver deciso di fare squadra per dare vita ad una vera e propria scuola di formazione politica orientata a restituire alla politica i suoi più alti valori di riferimento. E allora ben arrivato Gabriele Uva, fondatore, consigliere della scuola di formazione politica Pier Santi Mattarella, 30 anni, di Grotta Minarda, siamo in Irpinia, laureato in giurisprudenza. Ciao Gabriele.
3: Ciao Gabriella, salve a tutti, eccoci.
2: Allora, parto dalla scuola, ma poi vengo insomma su di te, tu sulla tua vicenda. E la scuola è intitolata a Pier Santi Mattarella, presidente della Regione Sicilia, fratello dell'attuale capo dello Stato, si ispira alla sua rivoluzione gentile, che era volta proprio a imprimere una svolta radicale dove nessun cambiamento sembrava possibile, quindi combattendo mafie, mentalità clientelare, apparti truccati, illegalità diffusa. È stata inaugurata, se non sbaglio, ufficialmente con l'avvio dei primi corsi il 23 maggio 2025, giorno della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta. Anche la vigilia di un 24 maggio in cui Pier Santi Mattarella avrebbe compiuto 90 anni, se il 6 gennaio del 1980 due proiettili non lo avessero ucciso in un delitto di cui sì, è stata accertata la verità processuale, ma manca ancora un pezzo di strada e la verità storica. Non è casuale la scelta del giorno per avviare la scuola di formazione?
3: No, non è affatto casuale la scelta del primo weekend di formazione che si è tenuto lo scorso anno. Cerchiamo sempre di replicare ogni anno il primo weekend dei due fine settimana, delle due o tre giorni in cui ci concentriamo sulla formazione dei giovani tra i 18 e i 35 anni provenienti da tutta Italia, ed è anche un momento ovviamente simbolico che richiama non solo alla commemorazione, il ricordo della strage di Capaci, ma anche al giorno di nascita di Pier Santi Mattarella, ed è per noi certamente motivo di orgoglio poter avviare i lavori in un momento in cui il ricordo va a due personalità straordinarie della storia repubblicana, al giudice Giovanni Falcone e al presidente Pier Santi Mattarella, che ci ispira quotidianamente nel nostro essere civil servante, nel cercare di consegnare, di restituire alla società ciò che abbiamo avuto in eredità, soprattutto da persone e da personalità come quella di Pier Santi, ed è per noi un dovere ma anche un piacere poter mettere in campo una serie di iniziative volte non solo a ricordarlo ma anche a trasmetterne
2: sono una responsabilità, insomma, questa eredità rappresenta una vera responsabilità. Tu sei tra gli ideatori della scuola di formazione, ma mi spieghi un po' come ti sei avvicinato alla politica? Perché so che insomma è un percorso che è cominciato presto, c'entrano anche la filosofia, c'entra Ciriaco De Mita, c'entra l'Irpinia, insomma spiegaci un po'.
3: Sì, io a 17 anni incontro la filosofia a scuola, in terzo liceo, in 16-17 anni, e quel momento mi cambia. La vivacità nella mia infanzia, nella mia adolescenza, era una parte abbondante di me, no? E poi l'incontro alla filosofia mi cambia, nasce da lì sostanzialmente la passione per la politica, e a 17 anni avvio il mio impegno a partire proprio da una scuola di formazione che era quella di Alti Studi Politici, che si teneva ogni giovedì a Nusco, diretta e presieduta da Ciriaco De Mita, ed è stato un assoluto privilegio per me poter iniziare.
2: Tu eri una specie di uditore, perché eri più piccolo degli altri,
3: esatto,
2: no?
3: Perché sì, accadde questo: la scuola era, in collaborazione con la Solo Soldi in Casa, dedicata alla formazione di giovani universitari. Io ero poco più che un adolescente ufficiale, però ricordo che in un evento in comune limitrofo mio, in cui partecipò anche Ciriaco De Mita, chiesi al presidente De Mita, in virtù della mia passione, di poter comunque partecipare. Lui ha consentito, si è selezionato tra gli uditori. È stata un'esperienza straordinaria, oltre ad aver conosciuto un gigante della Prima Repubblica, al quale ovviamente iscrivo anche la mia azione politica, al quale vorrei insomma trasmettere un ricordo affettuoso. Questo è stato sicuramente un momento che mi ha avvicinato.
2: Senti,
3: poi la politica universitaria.
2: Gabriele, a proposito appunto del tuo percorso, diciamo che a cominciare ad avviare la tua strada di partecipazione politica ci avevi già provato un po' più piccolo, cioè 10 anni tu ti sei infilato dentro un'urna.
3: Vedo, Gabriele, sei
2: Io
3: in forma.
2: Magda Mazzei qui in redazione che insomma ha scandagliato la tua storia in lungo e in largo.
3: Sì, guarda, era il 2006, l'Italia tra l'altro vinceva i mondiali. Mio papà si reca al seggio, erano le elezioni politiche del 2006, e dice: vieni con me. Io lo seguo perché era un modo, no, per un bambino anche per uscire, per aumentare la propria curiosità. Andiamo al seggio, e con, diciamo, la complicità, consentimi, del presidente di seggio, poi mio padre gli chiede se potessi entrare, accompagnarlo, insomma, nel seggio, con la complicità del presidente della Guardia di Finanza presente. Insomma, entro nel seggio con mio padre, ed è lì che lui mi indica, insomma, mi dà una guida e mi indica di barrare, tanto lo si può dire, il simbolo dell'Ulivo. Quell'anno l'Ulivo vinse le elezioni, l'Italia vinse i mondiali, e probabilmente quell'anno ci fu piantato un seme che poi è sbocciato.
2: È un gran bel inizio,
3: è un gran bel inizio. È un ricordo che conservo con grande, diciamo, limpidezza, lucidità, ed è un ricordo sicuramente che fa parte non solo di una narrazione, ma anche di una storia poi in su.
2: Gabriele, tra poco ritorniamo a parlare anche della scuola, dei requisiti con cui si entra e si partecipa, ma anche insomma di quello che intende trasmettere, dare. Ci fermiamo però un istante perché ascoltiamo Another Brick in the Wall dei Pink Floyd.

0: giovane si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, giovani si diventa, sono in dialogo con Gabriele Uva, giovane fondatore, 30 anni, consigliere della scuola di formazione politica Pier Santi Mattarella. Gabriella, abbiamo compreso, no? Anche in questo nostro viaggio, attraverso tante storie e anche le opinioni e degli esperti, le indagini più autorevoli, ma voi ce lo confermate con questa scuola, che i giovani ci sono, vogliono esserci, vogliono contare e sono anche particolarmente esigenti. Una piccola parentesi prima di ritornare allo specifico della scuola di formazione politica. L'ampia partecipazione dei ragazzi al recente referendum costituzionale ha colto molti di sorpresa. Secondo te, in questa circostanza, è stato più il considerare il voto un diritto, perché anche fortemente coinvolti dal tema, che un dovere?
2: Ma credo che la mobilitazione dei giovani, a prescindere poi dal tema referendario, comunque era polarizzante, e quindi dal tema della Costituzione, la difesa della Costituzione, eccetera, credo che siamo stati mobilitati in modo particolare dalla condizione di precarietà esistenziale, oltre che materiale, che viviamo. Quindi è una risposta, una mobilitazione che trova poi sfogo nel voto, che trova sfogo sui social, perché purtroppo nelle piazze, nelle sedi di partito, per i giovani probabilmente c'è poco spazio. Se penso alle liste bloccate, se penso all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, se penso anche agli strumenti di partecipazione, ai signori delle tessere, sì. No? Sì. Credo che questo sia un grande limite rispetto alla partecipazione dei giovani, anche se c'è grande voglia da parte nostra di essere costruttori del domani. Io sono convinto di una cosa, che breve chiudo, che noi saremo i padri e le madri degli Stati Uniti d'Europa e di un futuro di prosperità di cui beneficeranno probabilmente i nostri figli e i nostri nipoti.
1: Mi piace che sia una convinzione, per me un fortissimo desiderio. C'è stata anche in quella partecipazione di massa una espressione, manifestazione di adesione piena allo spirito della Costituzione, la Costituzione dei nonni, che non si voleva, insomma, manomessa dai genitori. Ma a proposito di principi di spirito della Costituzione, la scuola di formazione si ispira appunto a quei valori, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, al cattolicesimo democratico. Intanto voglio sapere che risposta state dando, poi ci darei anche altre risposta si sta dando, ma anche se l'obiettivo è fare in modo che ne escano leader illuminati o cittadini più consapevoli.
2: Ma l'obiettivo è piantare dei semi che poi possano dare dei frutti in futuro per migliorare la società, a prescindere, anche formare cittadini più responsabili, civil servanti, che poi domani possono anche essere leali servitori dello Stato, è l'obiettivo primario, e farlo nel solco dei valori di cui Pier Santi era interprete, sì, autentico portatore, non solo il cattolicesimo democratico, ma anche la logica delle carte in regola. Quindi, diciamo, ispirare l'azione alla logica della legalità, ecco, del primato dello Stato, del primato della politica.
1: A questo riguardo tra poco c'è un altro nome che voglio far risuonare, però intanto voglio chiederti degli elementi, delle informazioni pratiche. Ogni anno entrano 50 giovani, che requisiti devono avere e poi che cosa trovano? Veri e propri corsi? Come funzionano questi incontri?
2: Sì, noi iniziamo, di solito lanciamo un avviso pubblico sul nostro sito, sui nostri canali social, con il quale selezioniamo 50 giovani provenienti da ogni area d'Italia, tra i 18 e i 35 anni, che siano particolarmente motivati ma anche meritevoli. Quindi vi è un duplice criterio di valutazione: da un lato il curriculum, dall'altro anche la lettera motivazionale. Sì. Perché è chiaro che il curriculum di un diciottenne non può essere paragonato rispetto al curriculum di un trentenne, però vorrebbe sempre il secondo. Quindi vi è, certo, un mix anche tra l'impegno, sì, già che si svolge nella società, la motivazione a formarsi, eccetera. Tra l'altro, e questo è un punto a cui tengo particolarmente, con una serie di ragioni, a 10 di loro noi riserviamo delle borse.
3: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz. Capitolo 20. Il grazioso paese di porcellana.

0: Mentre il boscaiolo faceva una scala con del legno raccolto nella foresta, Dorothy si mise distesa e si addormentò perché era stanca della lunga camminata. Anche il leone si rannicchiò per dormire e Toto fece lo stesso accanto a lui. Lo spaventapasseri guardava lavorare il boscaiolo e gli disse: «Non riesco a immaginarmi la ragione di questo muro e nemmeno di cosa sia fatto».
1: «Riposati il cervello e non ti stare a preoccupare del muro», rispose il boscaiolo. «Cosa c'è dall'altra parte lo sapremo quando saremo in cima».
0: Dopo qualche tempo la scala fu terminata. Sembrava malferma, ma il boscaiolo di latta ne garantiva la stabilità e l'adeguatezza al loro scopo. Lo spaventapasseri svegliò Dorothy, Leone e Toto, annunciando che la scala era pronta. Lo spaventapasseri si arrampicò per primo, ma con tanta goffaggine che Dorothy dovette seguirlo da presso per impedirgli di cadere. Quando si affacciò in cima al muro, lo spaventapasseri disse: «Ah, ci picchia!»
2: «Muoviti!» esclamò Dorothy. Così lo spaventapasseri salì ancora e si mise a sedere in cima al muro, e Dorothy si affacciò anche lei e gridò:
3: «Ah, ci picchia!»
2: proprio come lo spaventapasseri.
0: Poi arrivò Toto
2: e immediatamente si mise ad abbaiare,
0: ma Dorothy lo fece tacere. Il leone fu il prossimo ad arrivare in cima alla scala e per ultimo arrivò il boscaiolo di latta, ed entrambi esclamarono:
1: «A ci picchia!»
2: anche loro appena affacciati in cima al muro.
0: Quando furono tutti seduti in fila lungo il bordo del muro, guardarono sotto e videro uno strano spettacolo. Davanti a loro c'era una gran distesa di territorio liscio, bianco e luccicante come il fondo di un enorme piatto. Sparpagliate qua e là c'erano molte case fatte totalmente di porcellana e colorate a tinte vivacissime. Queste case erano molto piccole. Le più grandi non superavano la vita di Dorothy. C'erano anche graziose fattorie circondate da steccati di porcellana e molte mucche, pecore, cavalli, maiali e polli, tutti di porcellana, in tanti gruppi. Ma la cosa più strana di tutte era il popolo che abitava quel bizzarro paese. C'erano lattaglie e pastorelle dal corsetto a colori allegri e gonne tutte picchiettate d'oro, e principesse dalle vesti sgargianti d'argento, d'oro e di porpora, e pastori in brache a strisce rosa, gialle, azzurre e scarpe dalle fibbie d'oro, e principi con in capo corone ingioiellate e addosso manti di ermellino e giustacuori di raso, e buffi pagliacci dalle vesti sgualcite con macchie rotonde di rosso sulle guance e alti cappelli puntuti. E la cosa più strana di tutte era che tutta questa gente era fatta di porcellana, vestiti compresi, e così piccola che nemmeno i più alti superavano il ginocchio di Dorothy. Dapprima nessuno guardò i viaggiatori, a eccezione di un minuscolo cane di porcellana color porpora dalla testa troppo grande. Questi venne sotto il muro e si mise ad abbaiare con una vocina stridula prima di scappar via un'altra volta.
3: «Come si fa a scendere?» chiese Dorothy.
0: La scala era così pesante che non riuscirono a issarla, e così lo spaventapasseri si buttò giù dal muro e gli altri gli saltarono sopra per non farsi male sul pavimento duro. Naturalmente cercarono di non cadergli sulla testa per non infilarsi le spille nei piedi. Come furono a terra sani e salvi tutti quanti,
2: rimisero in piedi lo spaventapasseri, che era rimasto totalmente appiattito, e a forza di colpetti gli sprimacciarono l'imbottitura.
3: «Dobbiamo attraversare questo strano posto per arrivare dall'altra parte», disse Dorothy. «Non sarebbe saggio seguire una direzione diversa dal sud?»
2: Si avviarono attraverso il paese del popolo di porcellana e la prima cosa in cui si imbatterono fu una lattaia di porcellana che mungeva una mucca di porcellana. Al loro avvicinarsi la mucca sferrò improvvisamente un calcio, abbattendo lo sgabello, il secchio e perfino la sua mungitrice, i quali tutti caddero con grande strepito sul pavimento di porcellana. Dorothy rimase a bocca aperta quando vide che la mucca si era spezzata la zampa di netto e che il secchio era finito in mille frantumi, mentre la povera lattaia aveva il gomito sinistro sbeccato.
1: «Bravi!»
3: esclamò irritata la lattaia.
1: «Vedete che avete fatto? La mia mucca si è rotta la zampa e ora devo riportarla al negozio a farla aggiustare. Che modo è questo di venire a spaventarmi la mucca così?»
3: «Mi dispiace moltissimo», rispose Dorothy. «Ti chiediamo scusa».
2: Ma la lattaia era troppo indignata per rispondere. Raccolse imbronciata la zampa e si tirò dietro la mucca. La povera bestia zoppicava sulle altre tre. Allontanandosi, la lattaia si lanciò parecchie occhiatacce di rimprovero dietro le spalle verso quei maldestri stranieri, tenendosi il gomito sbreccato stretto al corpo. Dorothy rimase assai addolorata per l'infortunio.
1: «Dobbiamo fare molta attenzione qui»,
2: disse il boscaiolo col suo cuore gentile.
1: «Potremmo procurare dei guai irreparabili a questo grazioso piccolo popolo».
2: Un po' più avanti, Dorothy incontrò una giovane principessa riccamente vestita che si fermò di colpo alla vista degli stranieri e fece per scappare. Dorothy, che voleva veder meglio la principessa, le corse dietro. Ma quella fanciulla di porcellana gridò:
1: «Non mi inseguire! Non mi inseguire!»
3: Aveva una vocina così spaventata che Dorothy si fermò e disse:
1: «Perché? Perché?»
2: rispose la principessa, fermandosi anche lei a distanza di sicurezza.
1: «Se scappo, posso cadere e rompermi!»
3: «Ma dopo non ti possono aggiustare?» chiese la bambina.
1: «Oh, sì! Ma dopo aggiustati, non si è più tanto carini, sai?»
2: rispose la principessa.
3: «Capisco!» disse Dorothy.
1: «C'è il signor Joker, uno dei nostri pagliacci»,
2: continuò la damina di porcellana,
1: «che cerca sempre di stare ritto sulla testa. Lui si è rotto talmente tante volte che avrà 100 aggiustature e non è affatto carino. Eccolo che viene, puoi vedere da te».
2: Infatti un vispo piccolo pagliaccio avanzava ora verso di loro e Dorothy vide come, malgrado il bel costume rosso, giallo e verde, costui fosse completamente coperto di spaccature che correvano in tutte le direzioni, mostrando chiaramente come fosse stato aggiustato in molti punti. Il pagliaccio si mise le mani in tasca e, dopo aver gonfiato le guance e accennato col capo verso di loro con aria impertinente, disse:
1: «La vuoi chiudere la bocca? Cos'hai ancora da fissare? Non venirmi a raccontare che non sai cos'è un pagliaccio. Bell'effetto che ti faccio! Te ne stai come una locca!»
3: «Calma, signorino!» disse la principessa.
1: «Non vedi che questi sono stranieri e che vanno trattati con rispetto?» «Cospetto! Ecco ecco il rispetto!» dichiarò il pagliaccio e immediatamente si mise ritto sulla testa.
3: «Non badate al signor Joker!»
0: disse a Dorothy la principessa.
3: «Ha dei grandi spacchi nella testa, il che lo rende sciocco!»
1: «Oh,
3: non mi dà nessun fastidio!» disse Dorothy. «Ma tu sei talmente graziosa che potrei volerti molto bene, ne sono certa. Non vuoi che ti porti con me nel Kansas? Ti metterei sul bordo del caminetto della zia Em. Potrei portarti nel mio cestino. Sarei molto infelice»,
0: rispose la principessa di porcellana.
3: «Capisci? Qui, nel nostro paese, noi siamo felici e contenti e possiamo parlare, spostarci come ci pare. Ma come ci portano via, diventiamo rigidi. E possiamo più solo stare immobili ed essere graziosi. Naturalmente non ci aspetta altro da noi quando siamo sui camini, sulle console e sui tavolinetti dei salotti. Ma qui nel nostro paese la vita è molto più piacevole. Oh, non vorrei renderti infelice per nulla al mondo», esclamò Dorothy. «Perciò ti dirò soltanto arrivederci».
1: «Arrivederci!»
0: rispose la principessa. Avanzarono con molta circospezione attraverso il paese di porcellana. Per paura di incidenti, gli animaletti e tutte le persone si facevano da parte al passaggio degli stranieri, i quali, dopo un'oretta o giù di lì, giunsero all'altra estremità del paese, davanti a un altro muro di porcellana. Per fortuna questo non era alto come il primo, e salendo sulla groppa del leone riuscirono tutti ad arrampicarsi fino in cima. Poi il leone si rannicchiò sulle zampe e scattò sul muro, ma nel salto colpì con la coda una chiesa di porcellana, mandandola in mille pezzi.
3: «Peccato», disse Dorothy. «Però, tutto sommato, abbiamo avuto fortuna a non recare a questo piccolo popolo altro danno della rottura di una zampa di mucca e di una chiesa. Sono tutti talmente fragili».
4: «È vero», disse lo spaventapasseri. «E io sono contento di essere di paglia e di non potermi rompere facilmente. Ci sono cose peggiori al mondo che essere uno spaventapasseri».
5: RNC in blu. RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: ante radio dentro. RNC in blu.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Dance.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

Onora tuo padre e tua madre. Ve lo dico col cuore. Questo comandamento lo si capisce quando papà e mamma non c'è più, quando non ci sono più i genitori e tu li ripensi e rivedi i momenti della vita, la loro esistenza, la loro presenza, e rivedi anche quando non li hai onorati, quando sei stato aspro con loro. Io ricordo così bene certi momenti in cui sono stato o sobrio o addirittura aspro, come vorrei tornare indietro. Ma se papà e mamma sono in mezzo a noi, costituiscono quella beata trinità, papà, mamma, figlio, che produce la vita, e allora è il momento di onorarli, per non piangere dopo. Onorarli con tutto il cuore, onorarli con l'obbedienza, onorarli con rispetto, onorarli con la lealtà, onorarli con la preghiera, onorarli con l'assistenza. C'è stato un momento in cui, c'è un momento in cui papà e mamma ci tengono per mano e ci trascinano avanti per i sentieri della vita, poi viene un momento in cui siamo noi a tenerli per mano e trascinarli lungo il viale del tramonto. Riflettiamo davvero circa il rapporto che abbiamo con nostra madre e con nostro padre, e se sentiamo qualche responsabilità determiniamoci di non ripetere più questi sbagli e suppliamo circondandoli di amore fattivo, vero, autentico, reale, fatto di cose, non un amore platonico soltanto. Per le volte in cui papà e mamma sono stati il fanalino di coda e non li abbiamo onorati, chiediamo misericordia al Padre, che è madre e che è nei cieli e che è dentro il nostro cuore. Chiediamolo pregando insieme il confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Signore. Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita. Calpesta a terra la mia vita.
0: Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
1: In me languisce il mio spirito. Si aghiaccia il mio cuore.
0: Ricordo i giorni antichi. Ripenso a tutte le tue opere. Medito sui tuoi prodigi.
1: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riassa. Rispondimi presto, Signore. Vieni meno il mio spirito.
0: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
1: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
0: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piatta.
1: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: Dio Signore.
1: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica. Ludwig van Beethoven, terzo movimento, menuetto allegro e quarto movimento, rondò allegro, dal trio in re maggiore, opera 9, numero 2, trio quadlibet. Marie-Christine Lopez, violino. Virginia Luca, viola. Fabio Fausone, violoncello.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo e quarto movimento dal trio in re maggiore opera 9 numero 2, trio Quodlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini. Turandot. Atto terzo. Nessun dorma. Calaf. E Giuseppe Di Stefano. Andrea Bocelli. Franco Corelli.

di Giacomo Puccini, dall'atto terzo di Turandot, abbiamo ascoltato Nessun dorma. Le voci parallele di Calaf erano di Giuseppe Di Stefano, Andrea Bocelli, Franco Corelli. RNC, Notte di Classica. Alfred Reed, Il Camino Real, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Portè.

di Alfred Reed abbiamo ascoltato Il Camino Real, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Portè. RNC, note di classica. Johann Sebastian Bach, primo movimento, allegro, dal concerto brandeburghese numero 5 in re maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1050, Melos Filarmonica, con Eugenio Sacchetti violino, Alessandro Molinaro flauto, Marco Crosetto clavicembalo. Registrazione dell'11 ottobre 2020, Teatro Alfieri di Asti. Pubblico secondo le regole sanitarie in vigore in epoca di Covid-19.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il primo movimento del concerto brandeburghese numero 5 in re maggiore, Mellos Filarmonica, con Eugenio Sacchetti violino, Alessandro Molinaro flauto, Marco Crosetto clavicembalo. Registrazione dell'11 ottobre 2020, Teatro Alfieri di Asti. RNC, note di classica. Antonio Vivaldi, Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8. L'inverno, dalle quattro stagioni. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato L'inverno dalle quattro stagioni, Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante. Note di classica. Piotr Ilyich Čajkovskij, Vals scherzo, opera 34. Gil Sham, violino. Orchestra Nazionale Russa, direttore Mikhail Pletnyov.

Di Piotr Ilyich Čajkovskij abbiamo ascoltato Vals Scherzo opera 34, Gilisham violino, Orchestra Nazionale Russa, direttore Mikhail Pletnyov. RNC, note di classica. Jacques Offenbach, Orfeo's Enfer, Ouverture, Wiener Sinfoniker, direttore Bruno Weil.

E Jacques Offenbach abbiamo ascoltato l'ouverture da Orfeo Zanfer, orchestra Wiener Sinfonica, direttore Bruno Weil. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Uri, correre incontrollata tra arie ed oratori, vibrare senza nome su tutti gli strumenti e strabiliare tutti, lasciandoli sgomenti. Una nota senza nome che suona all'impazzata, una nota di vita, insomma, una nota un po' stonata. Poi entrare piano piano dentro la tua mente e uscirne bella, pura, aerea e trasparente.

Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 8, in fa maggiore, opera 93, da tutti ritenuta ricca di gioviale quanto pungente umorismo. Allegro vivace e con brio, allegretto scherzando, tempo di menuetto, allegro vivace. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Fa maggiore, opera 93. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frühbeck de Burgos. Gaetano Donizetti, L'Elisir d'amore, opera comica in due atti. Libretto di Felice Romani, basato su Le Filtre di Eugène Scribe. Adina, John Sutherland. Nemorino, Luciano Pavarotti. Belcore, Dominique Cossà. Dulcamara, Spiro Malas. Giannetta, Maria Casula. Ambrosian Opera Chorus. Maestro del coro John McCarthy. English Chamber Orchestra. Direttore Richard Boninge. Atto primo.

0: Intanto mia ragazza occuperà la piazza. Alcuni istanti concedi a miei guerrieri al coperto posar.
1: Bene, volentieri, mi chiamo fortunato di potervi offrir una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

in cui certificati autentici bollati, toccar vedere e leggere a ciascheduno il farò. Per questo più specifico, simpatico, prolifico,

0: soldato per la posta dal lontano mille miglia.
1: Mi direte
0: quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi, e no, 30, e no, 20, nessuno si scomenti. Per provarvi il mio contento, dissi amico accoglimento, io vi voglio.

0: ardir ha forse il cielo mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Zotta?
2: Che cosa?

0: in qual modo usarsi puote.
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura.

0: Giovinotto?
1: Signore!
0: Sopra ciò! Silenzio, sai, silenzio! Silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso, sai! Sicuramente è un affar geloso, sai!

com'esser demostente la tua virtù, se non bevuto ancora di tanta gioia già mi colmi il vento. Ma perché mai l'effetto non ne posso io vedere prima che un giorno intero